città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: 3, 4.
1: Hit music every day. Every
2: day. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio. Il ritmo della tua città.
3: Allacciate le cinture, anche oggi si viaggia nel tempo. Su Disco Radio torna puntuale il Rhythmic History Extended Version a raccontarvi di che si tratta. Magari è la prima volta che ci ascoltate, ci penso io. Sono Alessia Luisi, questo è il programma nel quale per 60 minuti ascolteremo insieme la migliore dance storica. Poi se volete la potrete anche ballare. Ho tra un attimo In My Mind con Preziose Marvin. Andremo nel 96 con gli Skipper di Struggle for Pleasure. Subito Gigi D'Agostino, Another Way.
4: Rhythmic History,
5: Rhythmic History,
4: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Yes, I Believe in Love. Questa è la risposta che secondo me mi daranno i miei genitori, che proprio in queste ore compiono 50 anni di matrimonio. Mannaggia loro quanti sono. Erano preziose, Marvin.
1: Rhythmic History.
0: Quanti di voi hanno voglia di far festa con noi di Disco Radio? Allora segnatevi questo appuntamento, perché finalmente torniamo dal vivo. Inauguriamo la nuova stagione del Picasso di Vergiate. Lo faremo insieme questo sabato 26 settembre con l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epi, Siedo Munari, Valentina Guidi. Vi faremo ballare le più ritmate da 90 ad oggi. Sarà il primo grande party della stagione, che vi aspetta sabato prossimo 26 settembre al Picasso di via Sempione 88 a Vergiate Varese. Non mancate. Nel frattempo, Dance Storica con Aiduci.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Non ci stancheremo mai di riascoltare Corona con Baby Baby. Subito prima c'era Gabri Ponte con The Musica Tonante. Gli 883 ci hanno fatto cantare con Sei un Mito. Tra un attimo Simon J.
1: Rhythmic History.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
1: Disco Radio.
0: Ma vogliamo mandare un saluto a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la sera tra le 21 e le 22, anche a quelli che magari si sono appena svegliati e hanno bisogno di un po' di carica e di energia. Sapete perché? Perché questo appuntamento non solo lo ascoltate la sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo in replica anche al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli tra le 5 e le 6. Ascoltateci appunto per una bella dose di carica e di energia. Oh, tra poco gli Ecstatic, riascolteremo anche loro con I'm Standing dal 94. Tornerà I Donno di Erika, Move Your Love del DJ Herbie. Prima c'è Simon J, Wanna Be Like a Man.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: direttamente da Modena, dove vi ricordo Disco Radio potete ascoltarla in DAB Digital Radio, basta avere un autoradio di ultima generazione. Ecco, da Modena abbiamo ritrovato lui, il DJ Herbie con Steffi, c'era Move Your Love su Disco Radio.
1: Rhythmic History.
0: Ma che bello è riportarvi negli anni 90 riascoltando la migliore dance storica proprio da quegli anni lì. Con voi ci sono io, Alessia Ruisi, ancora per qualche minuto. Tra un attimo gusto con Disco's Revenge, subito i Temperer di Feel It.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Is it sense?

0: grazie. Più che una canzone sembra un manuale di istruzioni. E che istruzioni? C'erano i 20 Finger con Lick It. Io sono Alessia Roisi, vi aspetto qui su Disco Radio domani alle 19 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: Che si fa? Siamo pronti a cominciare anche questo mercoledì mattino, 23 di settembre 2026, le 6 passate da pochi secondi dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. C'è l'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli, da qui fino alle 7 con i vostri messaggi e poi da lì in avanti invece con la squadra al completo. Ma intanto una bella novità che è già pronta per voi, l'abbiamo preparata, è quella delle 6 e un minuto. Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere da fare con voi al 393-800-3000, che ci invierete i vostri messaggi raccontandoci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio.
5: Lavoratori!
4: Beh, lo so che siete lavoratori, ovviamente. L'unico motivo valido per cui sentire la sveglia prestissimo la mattina, probabilmente, a meno che uno non abbia altri programmi, come dire, un pochino più divertenti. Ma intanto abbiamo scelto una bella novità per cominciare, c'è il disco nuovo di Topic, Carte Blanche, si intitola Lucky Ones.
6: Novità, novità, novità.
7: Disco Radio.
8: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Stamattina abbiamo iniziato con la nuova di Topic, Carte Blanche. Si chiama Lucky Ones, su Disco Radio, la nostra novità delle 6, nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, ma soprattutto nell'appuntamento con voi, cari lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Che ci inviate i vostri messaggi ogni mattino al 393-800-3000. Per esempio, si comincia come sempre con il messaggio scritto da Thomas D'Alecco, pensionato affezionato lavoratori QBS. Buon mercoledì, boa avvistata, boa girata e la prua al fin settimana così è puntata. Grazie, grazie mille Thomas, saluti agli autotrasportatori, quelli sempre vanno, Cioè, nel senso, vanno sempre dei saluti, ma anche loro vanno sempre per strada e macinano chilometri. Chi c'è?
1: Lavoratori! Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Mercoledì ci arrivo ore 5:15,
0: sì?
1: La palestra ci aspetta.
0: Uella.
1: Belli attivi, pimpanti per fare colazione con la ghisa. Buongiorno a tutti, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie per questo energetico buongiorno, buongiorno QBS, buongiorno a tutti, sono Mariella D'Arosta in provincia di Torino e andiamo che anche oggi si comincia con una corsetta aspettando l'alba. Forza ragazzi, dai, giro di boa, buongiorno a tutti i lavoratori!
3: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio!
0: Ah, dal Veneto!
3: Da Pinerolo!
0: Ma come dal Pinerolo?
3: Guarda che dovrei rinfrescare un po' tutta Italia! Dai, mercoledì, giro del boa, tosi, dai che andiamo, dai che un weekend sta vicino, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, allora, ciao belli svegli, come state? Volevo fare un saluto a tutti quelli che come me a quest'ora si svegliano prima per andare a lavorare e non mollano e si fanno una corsa per affrontare la giornata in grande stile. Ciao ragazzi, un abbraccio, Mino da Torino, grazie Mino. A proposito di musica, continuiamo con Karol G e Nicki Minaj, c'è Tusa.

0: Tusa? Ma andava bene qualunque zona della città di Milano. In realtà Tusa fa un po' dialetto milanese, ma non è esattamente così. Allora, detto questo, ci sono i vostri messaggi al 393-800-3000 da sentire. Per esempio questo, pronto?
1: Capitano, buongiorno, giù dalle brande. Allora, stamattina, il 23 settembre 2026,
0: sì?
1: Primo giorno di autunno.
0: Vero?
1: Stamattina si va dove? Si va in via Manin presso Hotel Play. Prima si passa da Fabrizio a bere un caffè alla macchinetta che è buonissimo. Giù dalle brande, lavoratori.
0: Ma grazie.
2: Lavoratori.
0: Oh, tra l'altro ho appena buttato via la palettina, ma vi farei sentire il caffè che è qui con me e che profuma di sveglia. Allora, vediamo chi c'è, pronto?
3: Ragazzi, arriva su Home Stala Moca, Carlo, sì. Da Nerviano in famiglia. Belli svegli, quasi.
0: Ah, si sente un po' in sottofondo, sì. Ma grazie.
3: Ciao a tutti.
0: Ma grazie, Carlo. Saluti anche alla family. Pronto?
4: Buongiorno, Disco Radio. Ciao, capitano. Matteo da Valbrona, direzione Monza. Capitano, si sente che sta arrivando l'autunno. Erco cane, la mattina la magliettina inizia a chiamare la felpa.
0: Sì, arriva.
4: Volevo salutare tutti i QBS, te capitano, e la diciamo sempre come sempre insieme.
0: Dai,
4: lavoratori! Ciao bagai!
0: Ma grazie, grazie al nostro Matteo, lavoratori. Poi pronto! Chi è?
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Antonio Cinisello, oggi è mercoledì 23 settembre, primo giorno d'autunno.
0: Sì?
5: Giro di boa. E che dire, ti volevo chiedere se potevi salutare Jimmy Piastrellista, Lorenzo Invit, loro ti ascoltano tutte le mattine.
0: Fatto.
5: E concludiamo con un bel lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie anche per i saluti che speriamo siano arrivati ai destinatari. Vediamo se riesco a recuperare i nomi. Jimmy il piastrellista, Lorenzo, Ingrid, se non sbaglio, che appunto dovrebbero essere già sintonizzati a quest'ora del mattino. E poi chi c'è? Pronto?
6: Buongiorno capitano, Andrea da Milano. Oggi un pelo in ritardo.
0: Come mai?
6: Ho fatto
0: come mai?
6: Ritardo.
0: Sì?
6: Ah, she don't. Bella sorpresa stamattina. Esco di casa, la macchina morta.
0: No!
6: Ste cavolo di batterie che ti lasciano lì dove sei. Pensa se succedeva ieri pomeriggio al parcheggio dell'Esselunga con dentro le borse della spesa.
0: Poi surgelati.
6: Ciao bambina. Grazie Frank, che magari mi stai ascoltando, che mi è passato a prendere lui. Il problema è che adesso inizia tutta la tiritera, poi
0: certo,
6: per il pomeriggio.
0: Vai dal meccanico, cambia la batteria.
6: Come fare per il tutto. Signori! Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Adesso non vorrei fare il menagramo, ma sarà la batteria, sarà l'alternatore, sarà qualcos'altro. Bah. Speriamo che sia solo quello. Buongiorno a tutti, QBS, ovviamente allo splendido staff di Disco Radio, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Dai, che abbiamo già preparato uno dei nostri 80 story, torniamo indietro fino al 1987. Disco Radio Party Set.
7: Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
9: Siamo gli articolo 31.
10: Ciao, sono Fabri Fibra.
11: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
12: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
13: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
14: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
15: Porti aperte sabato e domenica.
16: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
17: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
18: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
19: Cerchi un'auto?
9: Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
18: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
19: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
20: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
21: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
22: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
23: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
22: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
23: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
22: mserramenti.it.
24: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
25: Penelope, son tornato!
26: Ulisse, sempre più alto!
25: E tu invece sei rimasta bassa!
26: Come uno scontrino del gigante?
25: Sì!
27: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
28: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
0: E allora siamo quasi pronti a tornare indietro nel tempo, in questo caso fino al 1987, ma prima un altro messaggio, ci sta? Pronto?
29: Buongiorno Disco Radio, vi saluta Linda Asti. Dai, che siamo il primo giorno di autunno, è il primo giorno di autunno, come tutti gli anni, porto il mio compleanno.
0: Oh, che bello!
29: Così, il primo 4. Dai, buona giornata a tutti i lavoratori e un augurio a me.
0: Ma certo.
29: Buona giornata lavoratori.
0: Ma grazie. Allora pronto il prossimo 80 history. Ci sono gli In Excess.

0: disco di Trinacria e Alexandra Stan, si chiama We Are Free, le 6:27 su Disco Radio, nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ci siete anche questa mattina? La risposta sicuramente è sì, a giudicare dalla quantità di messaggi che ci state inviando al 393-800-3000. Pronto?
2: Ciao Fabio, sono Giusy!
0: Ciao Giusy!
2: Amore amore! Chissà se te lo ricordi, disco anni 90!
0: Ma sì, Captain Hollywood Project!
2: Un saluto da noi delle pecore! Aspetta, vediamo se sentite.
0: Si sentono? Sentiamo. Aspetta, questa è la porta che si apre, aspetta. Eh sì, ci sentono le campane.
2: È vero.
0: Senti,
2: mando
0: un po'
2: la foto, facciamo prima. Ciao Fabri.
0: Grazie mille. Giusy, pronto? Chi è?
3: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno lavoratori. Ciao Fabrizio. Ciao QBS. Ciao Lele. Ciao tutto cucuzzano.

0: Ma sì,
1: carica ragazza, andiamo dai. Ehi Fabri, la la la la la la la la la la la la la la la, lavoratori.
0: Ma grazie per questo, lavoratori. Intanto ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon inizio di autunno a tutti i QBS naturalmente. Un saluto a Federico che con la sua Chiara e la sua Ginevra a San Marino possono andare ancora al mare. Saluto anche il Francescone e tutti gli amici della vecchia scuola Quinta B. A te capitano buon caffè e a tutti quanti i lavoratori ovviamente.
2: Lavoratori,
0: pronto, chi c'è?
3: Ciao QBS, ciao Fabri, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Lavoratori, pronti a questo solstizio d'autunno?
0: Sì.
3: E oggi direzione Linate, come al solito Fabri, buona giornata.
0: Ma grazie.
3: Buon lavoro a tutti, ciao.
0: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Grazie a Luca che ci sta scrivendo da San Giuliano, mentre noi abbiamo preparato la prossima. Mamma mia che bomba. Era il 2002, c'era il DJ Ross.

0: Again. Il disco di Peggy Goo, Aya Star, che si chiama Woman, su Disco Radio alle 6.35. Buongiorno anche al dottor Di Bruno, che stamattina è il titolare della redazione di Disco Radio.
1: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti.
0: La accoglierei con una citazione latina, dottor Di Bruno, se è d'accordo. Non chiedo la traduzione, so no. Che i suoi percorsi scolastici non sono così
1: no, fatti umanistici. Percorsi giusti, no, quelli erano giusti, ma non mi ricordo nulla.
0: Che hai fatto? Che hai fatto alle superiori?
1: Ho fatto lo scientifico.
0: Ah, quindi un po' di latino
1: sì,
0: in effetti
1: un po' di latino
0: c'è
1: l'ho
0: stato.
1: Fatto.
0: E
1: sì.
0: Allora forse amore, delizie, umani generis. Che tradotto significa amore e delizia del
1: facile,
0: genere
1: dai.
0: Umano. Era abbastanza. Eutropio, chi non ha studiato Eutropio d'altra parte? Sicuramente l'ha fatto il nostro Massimiliano da Bregazzo Configliaro con il suo messaggio, ci ha portato da quelle parti lì. Mentre chi c'è ancora? Pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno quasi belli svegli. Marco D'Alanzo.
0: Sì.
2: Come sempre sveglia alle 4, siamo per strada, raggiungendo il posto di lavoro, dai che oggi è giro di boa.
0: Eh sì, è mercoledì.
2: Buon caffè, buon lavoro. Lavoratori.
0: Vediamo chi c'è ancora, pronto?
3: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri, Roby da Milano, in palestra già da un quarto d'ora buona. E che si dice? Si ascolta il Disco Radio.
0: Beh, certo.
3: Lavoratori.
0: Ma grazie alla Roby.
4: Lavoratori.
0: Che sono tanti quelli che iniziano con un po' di sport la mattina per darsi il giusto tono prima di iniziare la giornata lavorativa. Intanto abbiamo preparato anche le ultime notizie. Ovviamente c'è il nostro Francesco Di Bruno in redazione che ci aggiorna.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
6: Disco Radio.
0: Per sapere naturalmente quali sono le novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Più sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate. Firmato in prefettura il patto che coinvolge Regione, RFI e Trenord. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai pendolari che frequentano i due scali, ha detto l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa. È morto il bimbo di 7 anni investito ieri a Torino mentre stava andando a scuola in bici con il papà. Il piccolo era stato portato alla Regina Margherita in codice rosso, ma non ce l'ha fatta. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, e l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. Cambiamo argomento. Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi, la temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. Lo sport con gli europei di volley, questa sera alle 21 a Torino, Italia-Finlandia, chi vince andrà a Milano per le Final Four. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
7: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
8: Buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti i lavoratori,
0: buongiorno.
8: Un saluto particolare a tutti i fedelissimi dell'Ultimo Impero, Airasca, Torino, da Fulvio D'Alagnasco, ciao
0: Fulvio?
8: A tutti!
0: Ho capito bene, Fulvio o Giulio? Mamma mia, mi è sfuggito, però non mi sfugge il fatto che sta per iniziare il nostro prossimo From Disco to Disco. Ovviamente ne sentiamo quattro senza interruzioni, partiamo con una canzone dal 1998, abbiamo scelto i Venga Boys, su Disco Radio c'è We Like to Party!
9: We

0: Siamo sentiti anche il disco di Juste e Semar, perché si chiama Just a Little. C'era anche Taffy con I Love My Radio 1985. Another Talk to You, Venga Boys e We Like to Party 1998. E poi chi c'è? Pronto?
1: Ciao capitano, ciao belli svegli, ciao,
0: ah, buongiorno,
1: sono Rocky, autista di bus.
0: Ciao Rocky.
1: È un po' che non ci sentiamo.
0: Vero.
1: Non so dove sono stato, ma però sono tornato. Niente, stamattina 15 gradi, mi sa che fra un po' ci vuole la giacchettina.
0: Eh sì.
1: Eravamo abituati ai 35, 38, 40 gradi. E fa un po' freschino, io anche se tengo l'aria condizionata a manetta sul pullman alle 5 e mezza mattina, anche in macchina. E niente, e come dico sempre, lavatevi, barboni.
0: Ma non lavatevi, lavoratori, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno lavoratori.
0: Ci siamo?
2: Da che siamo in giro di boa. Sono due nuvoline oggi, su quel di Varazze.
0: Sì?
2: Boh, vedremo, però mi sa che anche oggi giornata secca e calda. Forza, coraggio a tutti, Pietro e la sua banda.
0: Beh, si può fare ancora il bagno da quelle parti lì, insieme alla mocca, la mocca. Grazie, chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno belli svegli! E qui sì che siamo belli svegli, perché oggi ancora tratta Gorla Maggiore, Bustarsizio, Oleggio, per copertura tetto. E oggi siamo ancora in fattoria a Oleggio, ragazzi, buona giornata e buon ascolto con Disco Radio, sempre presente nella mia macchina.
0: Perfetto.
3: Paolo da Varese.
0: Grazie mille Paolo. Allora, vediamo se è pronta la moca anche questa mattina, che abbiamo un grande appuntamento intorno alle 6:50 più o meno. Chi c'è? Chi c'è? Eccola, vedi che è già pronta, vedi che sale.
4: Caffè pronto QBS. Oggi primo giorno d'autunno, quindi facciamo un po' di chiarezza.
0: Sì.
4: Se vi piace l'autunno e addirittura l'inverno,
0: sì,
4: il caffè ve lo bevete con la cialda, con la macchinetta elettrica.
0: Altrimenti.
4: Con la macca solo a chi piace l'estate.
0: Sì, va
4: visto
0: bene.
4: Che il sole sorge alle 11 e tramonta alle 15.
0: No.
4: A proposito, capitano, ci dica. Come è messo il sole oggi?
0: Ah sì, ci sono un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata, anzi cominciamo subito con il raccontare che siamo arrivati al 266esimo giorno dell'anno, 39esima settimana del 2026, con il sole che sorge alle 6:59 tra qualche minuto, tramonterà alle 19:07, luna crescente illuminata all'84,4%, oggi giornata dell'equinozio d'autunno che in effetti arriverà all'1:05 italiana, quindi in realtà l'abbiamo già superato, giornata internazionale delle lingue dei segni. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, anche oggi, arriva il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno! Mercoledì 23 settembre 2026, San Pio da Pietralcina.
0: Sì?
5: E ricordate, come diceva il mio amico il Buddha, non
0: certo.
5: Importa quanto duro sia stato il passato,
0: ma
5: potete sempre ricominciare da capo. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che come sempre ritroveremo domani dopo il caffè.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: than I want to talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
4: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
5: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
4: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
10: Buongiorno lavoratori!
11: Buongiorno!
10: Da Vermezzo, un buongiornissimo!
11: Una
10: si
11: grazie!
10: Va a cavallo e
11: sì?
10: Poi, e dopo, quando ce la farò, a lavorare!
11: Ah, giusto, giusto!
10: Ciao a tutti!
11: Prima ci si diverte un po', anzi lo facciamo anche tra poco perché sta per iniziare Belli Svegli con la squadra al completo!

0: Mister Lì, però insomma, in diretta!
1: Ma dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda belli svegli! 5, 6, 7, 8,
1: buongiorno!
0: Tutti finalmente stamattina. Pensavamo già di scrivere un coccodrillo per Marco, invece niente.
2: Eccomi, buongiorno.
1: È vero. Vediamo scrivere un bel coccodrillo per Marco.
2: Dai, scrivetelo.
0: Coccodrillo, sapete cos'è?
1: Lavoratore
0: il coccodrillo,
1: indefesso.
2: No? Come fa il coccodrillo?
0: No, quello non si sa. Cioè, però il coccodrillo è quella sorta di articolo commemorativo preconfezionato, no? Che di solito poi si fa uscire.
1: Quando schiatti. Quando un personaggio famoso se ne va per sempre, quindi è già lì pronto, nel senso che probabilmente quello di Fabrizio è già pronto da qualche parte.
0: Il mio? Ma perché avrebbero dovuto preparare un coccodrillo per me? Ma scusa.
1: Nelle cassette di Epis sicuramente. Cioè,
0: certo.
1: Tanto il cassetto di Epis credo sia da 22 anni Fabri, cioè, è lì pronto, capito?
0: Ma non è vero. Però sì, il coccodrillo funziona così, no? Per cui si dicono un sacco di cose belle rispetto al caro estinto.
1: Solo cose belle. Tipo per esempio
0: prima,
1: Marco, lavoratore
0: dopo,
1: indefesso,
0: sì.
1: Generoso verso gli altri,
0: sì.
1: Donatore,
0: una splendida voce,
1: esploratore,
0: sì, grande
1: cantante. Non hai notato che sto dicendo solo le cose che lo allontanano dal programma, Fabri.
2: Donatore di sangue.
0: Ah,
1: sì,
0: certo.
1: Donatore di bacilli stamattina, perché
0: sì, vero,
1: è venuto
0: vero.
1: A portare dell'influenza a Fabri.
0: Oh mamma mia,
1: ma com'è felice Fabri.
0: Scusate, sono le 7:03.
1: Non metti gli occhiali quelli antibacillo, Fabri?
0: Sai che li ho tolti dallo zaino?
1: Oh, che peccato.
0: Ce li avevo.
1: Io pensavo, guarda, quando Marco ha detto domani vengo, pensavo che oggi ti avrei visto i guanti viola, la mascherina e gli occhiali, quelli lì, trasparenti dei chirurghi.
0: Sì, che ho avuto nello zaino dal lockdown in avanti.
1: Oppure la mascherina, quella che usano i chirurghi, presente.
0: Esatto.
1: Quella da saldatore, ma da sala operatoria.
0: Quella non ce l'ho fatta, non sono
1: peccato,
0: mai riuscito ad averne una.
1: Dai, scrivete. Vabbè. Il vostro coccodrillo allora.
0: Sì, magari con cose positive che vorremmo sapere su di voi, come se foste già passati a miglior vita, al 393 800 3000.

0: fino in fondo anche il nuovo disco di Miley che si chiama Bass Persuades. Nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina c'è il fantastico Omar Fantini.
1: Presente!
0: È tornato anche il Marco dalla redazione.
2: Presente.
0: E poi ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Buongiorno a tutti, benvenuti. Siete su Disco Radio, lo dico a quelli che avessero acceso la radio solamente adesso. C'è anche chi ci ascolta dall'estero, ragazzi. Attenzione.
3: Lavoratori.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno Disco Radio, sono Denise da Valencia. E niente raga, io vi porto sempre con me.
1: Grazie.
0: No, no,
1: grazie.
0: Dico, ci porta sempre con lei perché indosso ha la maglietta di Disco Radio, che evidentemente ha vinto con una delle nostre bag arrivate
1: fino a lì.
0: Capisci, capisci, per quello.
1: Non la usi per dormire?
0: Non lo so. Perché dovrebbe usarla per
1: no,
0: dormire?
1: No, no, così.
0: È un capo da sfoggiare come se
1: io
0: fosse alta
1: moda. Io uso per dormire.
2: Anch'io uguale.
1: Perché c'è scritto staff dietro, capito?
0: Siete delle brutte persone.
1: Ma smetti che non l'hai mai messa in vita tua.
0: Io?
1: Cioè,
0: io
1: mai.
0: La metto tutti i giorni.
1: Ma guarda, veramente. Coccodrillo di Fabrizio. Vestito sempre uguale, mai che abbia indossato un capo con una stampa.
0: Vero.
1: Oggi che cos'è lì? Hai un coccodrillo? Cos'è
0: no, no.
1: Sul pet?
0: No, no, no, no.
1: Chi è? Dai, cos'è? Highfield oggi?
0: Sì, Ilfi.
2: Tommy.
0: Vabbè,
1: so neanche come si pronuncia.
0: Ilfiger o Ilfiger, non lo so dove va dall'accento.
1: Allora, se dobbiamo sempre pensare alla stessa cosa,
0: vabbè,
1: va bene.
0: L'hai pensato tu perché sei una brutta persona.
1: Coccodrillo di Fabri è facilissimo. Il peggiore!
0: Non è vero, non è vero. Il vostro coccodrillo, piuttosto, pensate di essere già passati a miglior vita. Cosa scrivereste di voi? Pronto?
5: Denise della provincia di Bergamo. Scompare tragicamente qui la nostra cara defunta, prodiga al lavoro e alla famiglia, mm-hmm. sempre una buona parola per tutti, mm-hmm. aiutava i più bisognosi e ora giace per sempre. Ricordiamola con grande ammirazione. Mm. Buona giornata.
0: Ci sta un amen, direi quasi.
1: Sto rivedendo un po' l'idea di fare quel tema qui, sai che
0: aspetta,
1: ho messo un po' di angoscia.
0: Aspetta,
1: ma messo...
0: perché c'è dell'altro, secondo me. Padre distratto, marito presente a giorni alterni e a lavorare già stanco. Mirko
1: e
0: però...
1: lavoratore già stanco.
0: E lavoratore già stanco. Mirko però aveva anche dei difetti.
1: Certo, ma è...
0: Non è male.
1: Presente
0: è male.
1: A giorni alterni cosa significa legato al marito?
0: Ma io non...
1: Cioè, i giorni che assente, dov'è?
0: Questo marito di qualcun altro, forse potrebbe essere.
1: Mirko.
0: Aspettiamo i vostri coccodrilli, così si chiamano quegli articoli commemorativi che escono immediatamente dopo la morte di un personaggio famoso, magari. Allora, il personaggio famoso oggi siete voi e il coccodrillo che vogliamo sentire è quello che ci manderete al 393 800

0: disco degli Swedish House Mafia insieme a Lick & Lee, che si chiama Happiness Is So Sad. 7:15 del mattino, aspettiamo i vostri coccodrilli perché vogliamo, come dire, perdere qualche lacrima, insomma, per la vostra dipartita, no?
1: Le abbiamo già pronte.
0: A voglia, a voglia. Vediamo chi c'è, pronto?
2: Ciao belli svegli, da Mauro da Busto Arsizio.
0: Ciao Mauro.
2: Potrebbe essere oggi ci lascia Mauro, che tanto ha dato e tanto ha preso, sì? Là dove non batte il sole.
0: Ma no, no.
1: Però se mi togliete il lavoro, allora, l'avevo già pronta, non è che...
0: Porca miseria, allora...
1: Giustamente c'è chi dice, ragazzi, che tema, mi dite come faccio a guidare con una mano in tasca?
0: Grazie per l'eleganza. Perché il messaggio non era esattamente così, ma è molto chiaro in ogni caso, è molto chiaro in ogni caso. E, belli svegli, un lamentoso in meno, sentiremo la sua mancanza, Christian.
1: Eccolo qua,
0: Beh, devo dire che c'è dell'ironia comunque, è quella che chiediamo d'altra
1: parte.
0: Vi
1: conoscete comunque,
0: Donna, compagna e lavoratrice fantastica, grande amante degli animali.
1: Sì.
0: Pentita solo di non aver mandato a cagare più persone.
1: No,
0: ragazzi, è l'eleganza proprio, ma l'eleganza.
1: Comunque c'è del rimpianto, capito?
0: Sì, per cui.
1: Però vedi, questa cosa qua ti fa anche vedere come poterti comportare oggi.
0: Sì.
1: Cioè, se rifletti, capito? Ok, sono morto. Qual è il mio rimpianto più grande? Non aver mandato a cagare abbastanza persone. Quindi oggi mi devi. Senti! Sì, proprio tu, caro! Vedi di andare... Ok.
0: Mi piace il vedi di. È proprio un bel lancio. Vedi di! No?
1: Sì, sembra tanto il pezzo di Didi.
0: Esatto.
1: C'è ancora Didi in programmazione?
0: Chi?
1: Didi.
0: Didi.
1: Non Dio di. Didi.
0: Didi. Chi è Didi?
1: Il pezzo Didi, tra l'altro.
0: Non va bene, niente, non ne usciamo da questa cosa. Allora, aspettiamo i vostri coccodrilli, cioè articoli commemorativi usciti immediatamente dopo la dipartita, per esempio, di un personaggio famoso. In questo caso, il personaggio famoso siete voi!
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
8: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
9: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorivol!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services.

0: Street.
1: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
3: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
4: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
5: Disco Radio.
6: Allora, vogliamo piangere con voi la vostra dipartita. Sentiamo il vostro coccodrillo. Pronto, pronto.
7: Costui che abbiamo qui oggi, sì, accanto a noi.
6: Sì.
7: Era un uomo tutto d'un pezzo.
6: Sì.
7: Aveva due grandi passioni nella vita.
6: Sì.
7: La moto, eh? E il comune denominatore. E nella sua vita ha dilapidato un patrimonio per il comune denominatore.
6: Certo.
7: E non se ne è mai pentito.
8: Bene, vedi che
6: allora adesso
8: c'è dell'autocoscienza comunque.
6: Avete capito di cosa si tratta per comune denominatore, vero? Non è che dobbiamo stare qui a spiegarvelo.
8: Cioè?
6: Sentiamoci Sound Lover, meglio c'è Living in Your Head su Disco Radio.

0: Il disco dei Sound Lover si chiamava Living in Your Head dal 2000 su Discoradio, il nostro Rhythmic History che è tornato a farci visita, un po' come il vostro spirito stamattina,
1: sì.
0: È tornato a farci visita attraverso i coccodrilli che ci state inviando. Se potesse tornare indietro si donerebbe di più, ci scrivono.
1: Che senso?
0: Lapidario.
1: Lapidaria?
0: Beh, oh.

0: Che lapidario?
1: Scusa, ecco, è comune denominatore, volevi spiegare, facevi il saccente.
0: No, io non facevo il saccente.
1: Darsi di più.
0: Ah, ma perché lei?
1: Ma niente, vabbè, Fabrino, poi un giorno ti spiego le farfalle, il polline, quella roba lì.
0: Facciamo finta di nulla, andiamo oltre. Buongiorno, potete fare gli auguri? Cosa c'entra? Non è un coccodrillo, vabbè. Comunque, buongiorno, potete fare gli auguri a Veronica da parte di papà Mauro, mamma Debora e Davide per i 18 anni?
1: Entro le 7:30, grazie. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Davide per i suoi 18 anni da parte di Mauro e Davide per i suoi 18 anni. Tanti auguri a te.
0: Allora, sono le 7:29, siamo precisi, no?
1: Per quello sono partito di corsa.
0: Buongiorno ragazzi, potete cortesemente fare anche un altro compleanno?
2: Tutti gli anni.
1: Oh, vai, mamma. Vai, vai, chi è? Chi
0: aspetta,
1: chi è?
0: Aspetta, aspetta,
2: questo
0: aspetta.
2: Questo è doppio, che...
0: Come doppio? Doppio? Ah, la mia compagna
1: potete
0: Giulia.
1: Cortesemente fare gli auguri di compleanno alla mia compagna Giulia, che ne compie 37 oggi, e a me, che domani arrivo a 39. Grazie mille, Andrea da Giustano. E
0: tanti auguri a te, tanti auguri a voi, tanti auguri a Giulia, che oggi ne compie 37,
1: a lui domani che ne fa 39, che Andrea, si chiama Andrea. Tanti auguri a te.
0: Così siamo andati un po' in freestyle, ma gli auguri sono arrivati, mentre arriva anche John Summit con Di Volta e Giulia Church, c'è Shades of Blue.

0: Cioè, pensa al mio cervello dove arriva. Sento Rihanna e mi viene in mente Tom Holland, è incredibile. Ma perché c'era stata quell'esibizione di Tom Holland su Umbrella di Rihanna, dove lui era stato eccezionale, aveva praticamente rifatto il video di quella canzone dove lui era protagonista al posto di Rihanna. Sentendola mi viene in mente quella roba lì. Vabbè.
1: Penso ci siano delle medicine per questo, Fabri.
0: Ma che medicine?
1: Però non sono io che posso prescrivertele, mi spiace.
0: Succede 3 giorni prima di solito.
1: Cosa?
0: Di passare a miglior vita, no? Intendo. Così posso farmi,
1: no,
0: posso farmi
1: no.
0: un coccodrillo anch'io.
1: No, io so che c'è gente che sta così per tanti anni.
0: Beh, grazie. Sì, sono felice che...
1: Ne parliamo lunedì con la nostra Francesca, psicologa.
0: Perché al limite arrivo al weekend e poi niente. A proposito di coccodrilli, invece, la vita è stata meravigliosa. Malgrado tutto, ma sono eterno, finalmente posso riposare, ci scrive qualcuno.
1: Giusto, bene.
0: Eterno ci porta lì, insomma. Oggi i coccodrilli, ragazzi, però mamma mia che brivido.
1: È quello che dicevo prima, capito? C'è chi la prende un po' troppo sul serio.
0: Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. Allora, siamo arrivati all'appuntamento con le ultime notizie. C'è anche il dottor Di Bruno con noi stamattina. Non so se ha mai preparato un coccodrillo nella
1: grande
0: sua
1: corridore
0: di giornalista.
1: Bravissimo ad appoggiare i piedi nelle discese.
0: Già, esatto.
2: Soprattutto il piede sinistro.
1: Lo piange il malleolo tutto. E il metatarso.
0: Tutto a posto lì, è guarito perfettamente?
2: Guarda, è guarito, ma c'ho ancora un paio di settimane in cui non posso correre. L'attesa sale.
1: Nel frattempo si è comprato 6 paia di scarpe sempre più professionali.
2: Sì, con la speranza che salvino la mia caviglia.
0: Ma perché? È stata colpa delle scarpe il tuo infortunio?
1: No, ma è...
2: No, quello no, ci mancherebbe.
1: Si sfoga così, capito? Ah, okay. Cioè, non potendo correre acquista come tutti noi compulsivi.
0: Esatto.
1: Ma una domanda, se ti rompi metà del metatarso, hai rotto un quarto di metatarso?
2: Sì,
1: ok,
0: incredibile, questo l'ho capita subito. Allora diamo la linea al dottor Di Bruno, già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Più sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato in prefettura il patto che coinvolge Regione, RFI e Trenord. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai pendolari che frequentano i due scali, ha detto ieri l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa. La cronaca da Torino: è morto il bimbo di 7 anni investito ieri mattina mentre stava andando a scuola in bici con il papà. Il piccolo era stato portato alla Regina Margherita in codice rosso, ma non ce l'ha fatta. Un imprenditore è morto schiacciato da uno scaffale nella ditta di famiglia a Calolzio Corte, in provincia di Lecco. L'uomo, che era in pensione, aveva 72 anni. Abbiamo argomento: Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi, la temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. Veniamo allo sport, agli europei di volley, questa sera alle 21 a Torino, Italia-Finlandia. Chi vince andrà a Milano per le Final Four. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un mercoledì 23 settembre sulle regioni di nord-ovest con ancora un contesto anticiclonico e dunque il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio possibile, soprattutto al mattino, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne più contenute in diverse località, ad esempio su Torino, ma anche su Milano, saranno prossime ai 23-24 gradi, clima più frizzante nella notte e all'alba con valori minimi non oltre i 15-17 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Allora ci siamo, le 7:41 di mercoledì, giornata dedicata alla
1: paura.
0: Lista
1: del... Cosa? Sono le 7.41 di ho avuto paura invece di mercoledì.
0: No, cioè, di mercoledì, giornata dedicata alla spesa cantata. Insomma, se avete voglia di
1: ma
0: far
1: canta
0: due
1: Marco?
0: Conti, canta Marco. Canta
1: ce
0: Marco.
1: La fa?
0: Ce la fa. Ce la fa,
1: perché
0: ce
1: ieri la fa. Nel dubbio, perché Marco temeva di non riuscire a cantare, avevo proposto di fare un epico mix.
0: Sì?
1: E di fare la spesa farfallizia. Quindi cantata da Fabrizio in farfallino.
0: Sarebbe stato davvero
1: no,
0: complicato.
1: Vabbè.
0: Sarebbe stato davvero complicato. No, in realtà è tutto normale. Tra poco vi chiederemo di fare il saldo della spesa cantata. Naturalmente ci dovrete scrivere il risultato con un messaggio di testo al 393 800 3000. Intanto dall'85 abbiamo scelto gli Opus, c'era Life is Life.

0: Life is Life, erano gli Opus dal 1985, Life is Life, anzi Live is Life su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. C'è la spesa cantata, ragazzi, che torna dopo diverse settimane di pausa,
1: È un po' che manca.
0: È un po' che manca la spesa cantata, per cui preparatevi a far dei conti, perché Marco, sulla base di una canzone famosa, ci canterà la sua lista della spesa con tanto di prezzi che voi dovrete sommare, sottrarre, moltiplicare, dividere, insomma, a seconda ci saranno dei trabocchetti, per cui fate molta attenzione rispetto a quanto sentirete tra poco. Con un messaggio di testo poi ci dovrete scrivere il saldo della spesa di oggi. Ovviamente vincerà il più veloce al 393 800 3000. Pare che abbiamo detto tutto, no?
2: C'è anche una sigla che lo spiega meglio.
0: E allora...

0: Allora attenzione, perché la spesa cantata di oggi è... Ce la facciamo, eh.
1: Mamma
0: attenzione.
1: Mia, veramente.
0: Sì, preparatevi perché...
2: Non ho influenzato!
1: Non ho influenzato!

0: Arturo.
1: Mi piace questa cosa che spunta Arturo a un certo
0: è
1: punto.
0: Peccato. Però io non ho capito se Arturo è un altro cliente o è un commesso.
2: È
0: una cassiera.
2: È un commesso.
1: È l'addetto alla frutta e verdura. Che ogni tanto fa capolino anche nella zona del pane. Allora, dovete dirci qual è il saldo della spesa cantata di oggi. Naturalmente premieremo il più veloce di voi con una bella disco radio bag. Siete pronti?
0: E allora... era facile oggi, non sbagliate,
1: oggi
0: dai.
1: Veramente era facilissimo.
0: È rientrato buono, Marco.
1: Quindi cerchiamo il vincitore tra i più veloci di voi.

0: poi anche il titolo della canzone di Kygo e Max McKnown, e cioè Take Me Back, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Abbiamo individuato questa mattina la più veloce di voi, Paola da Binasco. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao, benvenuta,
2: ciao Paola,
0: su Disco Radio. Paola, sei in movimento, stai andando al lavoro, che fai? Dove sei?
1: Sì, sono appena arrivata. Sono appena arrivata.
0: Ah, quindi, ma hai pochissimo tempo, perché dovrai timbrare,
1: sì,
0: o l'hai già fatto?
1: Devo timbrare, timbrare.
2: Senti, tranquilla, ci vuole una mezz'oretta, non di più.
1: Ah, bene.
0: Cosa fai nella vita, Paola?
1: Lavoro in ospedale.
0: Ok,
2: Che fai di bello in ospedale?
1: L'operatore sociosanitario.
0: Quindi una ospedale in ospedale, ok, con i bimbi, sì. Che bello.
2: Con
0: che
2: i bimbi.
0: Bello. Allora Paola, ti passo il notaio che ti dirà che cosa hai vinto sostanzialmente.
2: Allora, per la signora o signorina Paola?
1: Signora.
2: Per
1: signora.
2: La signora Paola, la sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, e solo per lei l'utilizzo per una settimana intera del bancomat di Sironi.
0: Ma come? Ma non...
2: Ottimo per il prelievo.
1: Bene.
0: Certo, quando si parla di prelievi. Allora Paola, ti lo dobbiamo chiedere ufficialmente, qual è il saldo della spesa cantata di oggi?
1: 6,60 euro.
0: Ed è la risposta esatta.
2: Ma che entusiasmo.
0: Parte, d'altra parte era semplice.
2: Dai, 1,10
0: no?
2: per 6.
0: Sì, e in effetti la Paola in un attimo ci ha mandato la sua risposta. Bene Paola, per te allora c'è la Disco Radio Bag, sapendo che sei un po' di corsa ti lasciamo al tuo lavoro allora.
1: Grazie.
0: Ciao Paola, buona
2: ciao
0: giornata.
2: Paola.
1: Ciao, buona giornata. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Stavolta non c'è nessuno che grida il complotto, ma davvero? Dopo aver sentito Beyoncé e Jay-Z, c'era Crazy in Love su Disco Radio nell'appuntamento.
1: Nonostante sappiate perfettamente il bisogno che Fabrizio ha di medicine, nessuno grida il complotto oggi.
0: Ma no, ma perché? Ma scusami, ma io mi arrangio con il mio medico di base.
1: Però sotto banco la signora Paola.
0: Ma no. E quanto entusiasmo la Paola, ci scrivo.
1: Aveva fretta Paola. Gente che lavora, mica.
0: Poi aveva i bimbi che l'aspettavano in reparto, ma scusami.
1: Esatto,
0: non potevamo portarli via troppo tempo.
1: Un po' come me il 16 ottobre, che sarò al teatro della quattordicesima. Oh ragazzi, sì. Poi mi dite, non sei mai a Milano, fai mai spettacolo a Milano? Farò spettacolo a Milano il 16 ottobre, Karma Letale, teatro della quattordicesima.
0: Sai che quando l'ha detto la prima volta ha detto il teatro della quaresima.
1: L'ho letto veloce.
0: Ma ti pare?
1: L'ho letto veloce.
0: Manco sa dove deve andare.
1: Comunque, faccio il regalo a Milano, è un fioretto, va bene, quindi aveva senso.
0: Allora, attenzione signor Sciarri, perché settembre è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
7: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, 2 settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
6: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
7: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
6: Info su merbag.it.
5: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
11: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
18: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
19: Vabbè Omar, però scusa.
20: Cosa?
21: Omar,
20: cosa
21: scusami, ma devo andare a vedere a teatro Fabio De Luigi, quindi sarà per la prossima.
20: Ma scocca, ma...
1: Sì, ma non vi va mai bene niente, eh? Ma come ciao? Ma scusa.
19: Scusa, quando era la data?
1: Il 16 ottobre.
19: Ma non hai visto che c'era già De Luigi in tour?
1: Ma scusa, dove? Ma scusa, eh. Adesso lo chiamo,
20: tutti
1: Fabio.
20: A vedere
1: gli faccio annullare lo spettacolo,
19: dai,
1: giuro.
19: Vabbè, proviamoci.
20: Fabio, Fabio.

0: suonate di Glockenspiel.
1: Eh?
0: Glockenspiel.
1: Cos'è il Glockenspiel?
0: È il metallofono.
1: Ma vabbè, di metallofono allora, ma scusami.
0: Eh no, ma il nome originale è Glockenspiel.
1: Forse non tutti sanno che il nome originale era Glockenspiel. Allora sentiamo chi c'è a questo proposito.
2: Ciao Marcello, Fabio, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono Alessina Mezzago.
1: Sì,
2: e ecco. Forse non lo sapevate, ma
1: sentiamo,
2: in collaborazione con Paolo Luca Manzoni
3: addirittura
2: ho scoperto che quando sono andato in palestra ho visto il Massi vicino a una sbarra e gli ho chiesto: ma cosa stai facendo?
4: Oh, sottrazioni.
1: Vabbè,
3: allora no. Io già ho tolto il segui a Paolo Luca Manzoni quando ha pubblicato quel reel.
1: Sì.
3: E adesso devo toglierlo anche a questi due.
1: Va bene. Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute. Il club dei baby svegli è ufficialmente aperto alle 8:05.
0: Calma,
1: Sì, con grande calma, con grande
0: ormai
1: calma.
0: Ormai il Glockenspiel è diventato un Ruchenspiel.
1: Infatti. Allora, c'è un disco nuovo da suonare, poi appunto i vostri messaggi con i piccoli amici di Disco Radio, mentre suona il nuovo di David Guetta e Ipaton, si chiama You and I, Me and You. Novità

0: difficoltà, Omar, cioè il 16 ottobre al Teatro della Quattordicesima per sì, Karma Letale, che esatto, però mi coincide con altre cose in giro per Milano, Qualcuno ci scrive, Fabio De Luigi?
1: Vabbè,
0: devo
1: sì,
0: vendere i biglietti che avevo preso per lo spettacolo.
1: Ma no, ma perché? Ma scusa,
0: Non è l'unico. Non sapevo che ci fosse Fabio De Luigi, dovrò rinunciare al tuo spettacolo.
1: No,
0: Omar,
1: facciamo promozione anche a Fabio De Luigi, mi raccomando. Tanto posso dire una cosa, ragazzi?
0: Cosa?
1: Ci vediamo allo spettacolo di De Luigi, vengo anch'io.
0: No, vabbè.
1: Magari allora, lo anticipo, faccio alle 6, sì, invece alle 8 e mezza.
0: Fai una mattinée, scusami.
1: Faccio una mattinée, sì. No. Allora, venerdì.
0: Allora, vediamo chi c'è da sentire. Pronto?
2: Ciao. Ciao, di coraggio. Sono Mara Campagnate. Ma oggi non faccio i capricci, forse.
0: Ma oggi non fai i capricci, forse.
1: Ah, ok, forse.
0: Ma che bello, amore. Grazie per essere nel club dei baby svegli. Pronto?
3: Ciao, ragazzi. Sono Nicola Sovaenza.
1: Ah, Nicola.
3: Che volevo raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo. Sì?
3: Allora, uno fa all'altro, sai, a me piace andare a funghi. E l'altro mi dice, ah sì, che bello, e dove vai? E l'altro risponde, in piscina. Ciao.
0: Oh mamma.
1: L'hai capita?
0: Certo che l'ho capita.
1: Ah, ok. No, cioè, perché ti ho visto veramente con quella faccia lì.
0: No,
1: da...
0: ero molto attento perché facevo fatica a capire cosa dicesse nel messaggio il nostro Nicola da Valenza.
1: Okay, però
0: ce l'ho fatta. Spero che ce l'abbiano fatta anche i nostri amici ascoltatori.
4: Avevo appena avuto una sincope.
0: No, proprio.
4: Una sincope.
0: Stia lì però attento.
4: Non so neanche cos'è.
0: Magari chiederemo il suo intervento rispetto ad altri colmi, canzoni, barzellette, battute. Insomma, pronto?
5: Allora, l'altro giorno mi zio è andato dal dottore, no? E dice, senta dottore, io ho un problema. Tutte le notti sogno i topi che giocano a calcio.
0: Ma vero?
5: E il dottore fa, no, ma è gravissimo. Deve prendere subito le medicine che le do io.
0: Sì?
5: Già da stasera, così poi non li vede più.
0: Sì.
5: E mio zio fa, le posso prendere da domani? Sa, stanotte c'è la finale. Ciao.
0: Questa mi ha spezzato. Vabbè ragazzi, allora colmi, canzoni, barzellette e battute, il club dei baby svegli con il nostro Omar Iuolino è aperto anche questa mattina.

0: com'è la gallina là? La gallina là?
1: Come scusa, come scusa?
0: La gallina?
1: La gallina, cosa la gallina?
0: La spenata, spenata, spenata, spenata.
1: Ah,
0: spenata,
1: no, pensavo spenata, volessi sì. dire che la gallina è un animale intelligente. No, no, perché io ho le mie basi.
0: Ragazzi, benvenuti nel 1975. No, no, 70... prima bello, prima, prima.
1: Davvero?
0: Sì, certo. Bianco e nero.
1: Vabbè, ragazzi, allora Yujil Ultra Latte con Moving to the Sun, uno dei miei dischi preferiti in assoluto, mentre arrivano i vostri messaggi al nostro numero 393-800-3000. Pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao Marioline, ciao zio Fabri.
1: Ma ciao.
2: Sono Maya da Milano.
0: Ciao,
2: mi
0: ciao Maya.
2: Da Maya. Dare un'altra barzelletta.
1: Sentiamo.
2: C'erano i pomodori in cima ad un palazzo. Uno li dice all'altro: Se provi a buttarti dal palazzo e dici su una palla, e rimbalzerai come una palla. Davvero, non ci credo. Provaci.
0: No, non lo faccio.
2: E il pomodoro si buttò.
0: No!
2: Dice su una palla. E se sono un pomodoro.
0: No!
1: Il dubbio dell'ultimo.
0: No!
1: Guarda che miseria. Ma bellissima, poi raccontata così, stupenda proprio. Pronto?
3: Ciao Riscoraglio, sono Nathan da Milano.
1: Nathan,
3: oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
1: Sentiamo.
3: Sì. Sapete perché il pomodoro diventa rosso?
1: Perché?
3: Perché ha visto l'insalata che si spoglia. Ciao.
0: Certo, certo.
1: Ma che belli oggi. Chi c'è ancora? Pronto?
4: Ciao, ben svegli. Omar, guarda, veramente mi spiace.
0: No,
4: ma
0: no, allora
4: lì combinazione, devo andare al cinema che fanno la corazzata con Pionkin.
0: Ma allora
4: sai, beh, filmone.
1: Sì.
0: No, ma non è
4: purtroppo devo andare, mi dispiace perché mi sarebbe veramente piaciuto vorrei mica mettere le due cose. Ciao, ciao.
0: Grazie. No, voglio mettere, però voglio dire, non è che.
1: Ah, però se c'è. Scusa, ha pagato per il Cineforum il.
0: No, non l'ha ancora preso il biglietto.
1: La sessione film d'autore, scusa, ma scherzi. Pronto, pronto.
5: Ciao Omar. Non so come dirtelo, ma purtroppo mi sono reso conto che il 16 ottobre alle 20:45 c'è la partita Frosinone Sassuolo.
0: Allora
5: la riforma appunto del Sassuolo.
0: Giusto.
5: Preferisco vedere la partita.
0: Sai che ti capisco, hai ragione.
5: Sarà per una prossima volta. Ciao, grazie.
1: Allora, qui bisogna spostare la Serie A e De Luigi. Come facciamo?
0: Ma Frosinone Sassuolo!
1: Va bene. Senti, Mariolino, tu puoi fare qualcosa per lo zio Omar?
0: Adesso gli sto prendendo dei ricostituenti.
1: Ecco, forse è l'unica soluzione.
0: È in un angolo che piange.
1: Grazie ai baby svegli che ritroveremo domani, come sempre, intorno a quest'ora.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
14: Sole, mare, relax. Spia motore ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
15: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
16: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
17: Pronti a ripartire?
18: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
17: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
18: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol
19: a Milano dal 1906.
17: Aperti tutti.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Aiù, aspettam!
2: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
3: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
4: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
3: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
4: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
3: Info su merbag.it.
5: Disco Radio.
6: Allora, è vero che sta arrivando il nostro Tamarristory, è vero che stiamo per aprire il Tamarraland, ma è vero che ci sono le anticipazioni del prof Locatelli. Buongiorno prof.
7: Buongiorno a voi. Ricordo Benvenuto. Che tra poco è il momento delle recensioni, per cui se volete mandarle in diretta è il momento giusto, al 393 800 3000, con un messaggio di testo oppure anche con un vocale.
6: Sì.
7: E durante il Cineforum verranno lette, nel caso verranno lette voi vi trasformerete in dei supereroi adorati dalle folle.
6: A proposito,
7: cioè che
6: di
7: sono
6: folle.
7: Delle ragazze poco equilibrate, le
6: ah,
7: folle.
6: Ah certo, no, pensavo le
7: no,
6: folle,
7: non queste folle
6: del
7: no.
6: Tamarraland. Senta che roba prof, senta che roba
7: mia.
6: Come va sentito il prossimo Tamarristory?
7: Gridate il posto da cui gridate, giù il finestrino,
6: su il volume, c'è Tamarristory.

0: Emergency 911. Mentre ci sono i tamarri del Tamarraland che gridano come dei pazzi, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Marco D'Alegnano!

0: ciao Marco.
1: A tutti, bello, 16 ottobre tutti alla festa della sbrisolona dei dolci italiani.
0: Ma no, ma senti, ma no, perché? Cioè, ma poi da Milano per andare a Mantova.
2: Ma scusa.
3: Sì, sì, sì. Ciao, da Riccardo il Corriere.
2: Ciao Ricky.
0: Bello Ricky.
4: E questo sì che è un tamarrisco.
2: Questo sì che è un Tamarristory. Abbiamo aperto anche questa mattina il Tamarraland di Disco Radio. Un ultimo messaggio.
5: Ciao Amar, io purtroppo quel giorno lì in cui devi fare
0: il 16 ottobre a Milano
5: spettacolo, purtroppo non posso perché mi sono ricordato che devo mettere a posto il cassetto delle mutande.
0: Allora, però ragazzi,
2: però questa non regge come scusa.
0: Se volete inventare delle scuse almeno credibili, va bene? Passi la festa della sbrisolona,
2: ma
0: passi De Luigi,
2: sì,
0: però anche le mutande
2: potrebbe essere,
0: in effetti.
2: Ci sta.

0: Scusa Omar, ma ti sei dimenticato che il 16 ottobre abbiamo il torneo di briscola in oratorio? Ti aspetto, ciao ciao.
1: Ma non è vero, ragazzi, l'avrei segnato sul calendario se avessi avuto il torneo di briscola.
2: Però, perché magari te lo sei perso, scusa.
1: Ma no, è impossibile, è impossibile. Che fatica.
2: E mettiti lì e trova una data.
3: E salta anche lo spettacolo di Fantini.
2: È possibile, se andiamo avanti così, con tutte queste defezioni.
3: Vabbè. Lui qui cosa ci fa?
2: E allora applausi per il prof Locatelli del Cineforum, tecnico scientifico. Buongiorno a lei, prof. Chi ha portato con sé oggi?
3: Allora, ho un sacco di recensioni, però prima mi tocca purtroppo dire che è stata convocata un'assemblea straordinaria del Cineforum tecnico scientifico.
2: Quando?
3: Il 16 ottobre, purtroppo, di sera.
2: Porca miseria.
3: Ma veniamo a noi. Notizia di musica. Vasco Rossi ha scritto questa canzone durante le pause di ogni suo concerto.
2: Sì?
3: Oh, coffee.
2: Vabbè, molto bene.
3: Tra l'altro, stessa canzone che ha scritto Jovanotti quando gli hanno chiesto come stai?
2: Eh?
3: Ah, coffee.
2: Bene, andiamo avanti, prego, con chi?
3: Matteo Miloro, anzi Matteo prima Miloro. vado in diretta. Perché poi c'è una mini saga.
2: Okay.
3: Partiamo da Mina da Piacenza,
2: prego.
3: È una ditta questa che da Trieste in giù ha cercato una persiana che fa rumore e l'ha chiamata... Tapparella Carrà.
2: Vabbè, questa era un po' telefonata. Ci stava.
3: Telefonata.
2: No, nel senso.
3: Ma se abbiamo dovuto spiegargliela fuori onda.
2: Ma non è vero. Ma non dica così, ma prego.
3: Pensate che Fabrizio Sironi vorrà andare allo spettacolo di Fantini il 16, ma ci andrà il 17, conoscendolo. Gruppo musicale che viaggia. Questo è Ricky il Corriere.
2: Sì?
3: Gruppo musicale che viaggia sempre con formaggi nelle valigie.
2: Ah, sì?
3: I Black Eyed Peas.
2: Che li senti da lontano quando arrivano.
3: E ora c'è una micro saga per Paolo Luca Manzoni. Oggi è la sua giornata.
2: Ok.
3: Inaugurata da poco la sua nuova palestra, la prima palestra al mondo nella quale ci si allena a ritmo di aperitivi.
2: Ah, sì?
3: La Gym Tonic.
2: Certo.
3: Piace?
2: Sì, piace.
3: Ma il successo è relativo.
2: Aia.
3: Così. Allora decide di aprire un'altra catena.
2: Sì?
3: Sempre il nostro Paolo Luca Manzoni, per attirare i clienti maschi.
2: Sì?
3: La Figactive.
2: Allora.
3: Dritto
2: allora,
3: per dritto, così, allora. Senza avvertimento.
2: Sì.
3: Questo era Maurino, non era Galetti, era Maurino.
2: Le tiro le orecchie, Maurino, eh?
3: E finché sono le orecchie va bene.
2: E poi?
3: Eh?
2: E poi ne abbiamo altre.
3: No, finita.
2: Ok, molto bene, perché tutti lo sanno.
3: Ah, vuol peggiorare questa?
2: No,
3: vado?
2: No, lasci stare. Perché tutti lo sanno che anche a proposito di cinema...
3: Ci vediamo il 16 ottobre! Ci sarò anch'io!
2: Meno male!

0: have 99 problems, but you won't be one. Like what?
1: Disco di Ariana Grande e Iggy Azalea che si chiama Problem su Disco Radio alle 8.38. Ma siamo impazziti? 8.38, c'è il dottor Di Bruno a cui dobbiamo dare la linea. Un attimo solo, che se non gli do lo studio la linea non arriva, ovviamente. Ora tutto a posto, vero Francesco?
2: Tutto a posto, grazie Fabrizio. Molto bene, molto.
3: Cosa? Come l'hai chiamato?
2: Francesco.
3: Ma da quando? Il dottor Di Bruno ti azzardi? Francesco, ma sei uscite a giocare a briscola insieme la sera?
1: A volte si guarda, abbiamo un torneo proprio il 16 di ottobre.
3: Allora, basta!
2: A canasta andiamo a giocare.
1: Va bene, dai, sono pronte le ultime notizie, le sentiamo subito, c'è Francesco Di Bruno in redazione.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Più sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato in prefettura il patto che coinvolge Regione, RFI e Trenord. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai pendolari che frequentano i due scali, ha detto l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa. È emerso un retroscena sul 12enne che ha subito una violenza in un parco torinese. I parenti della vittima avrebbero pubblicato le foto dell'aggressore sui social e organizzato una ronda punitiva culminata sabato notte con un'aggressione da parte di alcuni uomini che avrebbero accoltellato alle gambe il 20enne. Un imprenditore è morto schiacciato da uno scaffale nella ditta di famiglia Calolzio Corte in provincia di Lecco. L'uomo che era in pensione aveva 72 anni. Danni all'auto blindata della PM della DDA Alessandra Cerreti, informativa trasmessa alla procura di Brescia. La macchina è un bene pubblico e si indaga per danneggiamento aggravato. E poi gli europei di volley, questa sera a Torino, Italia-Finlandia, chi vince andrà a Milano per le Final Four. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Alla faccia di tutti questi disonesti, i biglietti li ho già comprati.
5: Bravo, bravo.
4: Sarò lì, pronto a guardare, a ridere.
5: Bravo,
4: il 24 ottobre sarò lì.
5: No,
4: in prima fila.
5: No, è il 16, il ragazzi, 16. È il 16
6: al teatro della 14esima Milano, Karma Letale del nostro Omar Fantini. Tra poco però ci si allena, ragazzi, dobbiamo sentire Paolo Luca Manzoni oggi in trasferta a Roma, mi dicono, per partecipare all'Irox, è vero?
5: Ma cos'è l'Irox, Fabri? Irox, ma cos'è? Questi sono gli High Days di Milano.
6: Ma Irox,
5: ma non è uguale. Cosa dici? Calcio o calciò? Scusa, Pallavolo o pallavolo? Scusa.
6: Pallavolo è più bello.
5: Sì.

0: Manzoni, Irox,
1: certo.
0: Guaina.
2: L'ha cantata Fabri questa, eh?
1: Sì, è vero.
2: I muscoli?
1: Certo. Deve finire questa storia, eh?
3: Senza lo stress. È tutta una questione di fitness.
1: E anche stamattina è con noi il nostro Paolo Luca Manzoni. Buongiorno Paolo.
4: Ciao, amici, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, come state?
1: Bene, bene. Tu dove sei intanto?
4: Sono a Roma, quindi è per quello che sono in chiamata e tra poche ore farò una gara di Irox.
2: Oh, c'è questo nuovo augurio per la gara di Irox mutuato dal teatro, ma che adesso funziona molto bene. Merda, merda, merda.
1: No!
4: Eccoci qua,
1: Dai! Vabbè, la storia la conoscono tutti, no?
2: Questa beh, dai,
1: atleta
2: sì.
1: Australiana, se non sbaglio.
2: No, austriaca.
1: Austriaca.
2: Che, anzi, forse neanche sia austriaco che polacca.
1: Nonostante, diciamo così, il suo momento di defaianza, ha continuato la gara fino alla fine. Lasciando traccia del suo passaggio, ecco, diciamo
2: australiana.
1: Così. Australiana comunque.
2: Australiana.
1: Era giusto.
2: Sì,
1: allora, Paolo, che cosa facciamo oggi? Intanto rispondiamo magari a qualcuno che aveva quesiti e domande da fare a proposito del fitness.
2: Ce l'ho. Domanda: sì, è da 4 mesi che dopo aver fatto bicipiti mi fa male l'avambraccio e non riesco a farmelo passare, sia facendo la torsione che facendo lo sforzo di sollevamento, penso il dolore. Cioè, non che se lo fa passare con la torsione.
1: Ah no, certo, certo.
4: Ok. No, allora, bisogna sempre stare attenti quando si allenano le braccia, soprattutto i bicipiti o i tricipiti, perché dipende tantissimo quanto grip avete sui manubri e sui bilancieri. Cioè, banalmente, quanto si stringono i bilancieri con le dita e con le mani. Non è necessario, perché l'obiettivo è quello di flettere o estendere il braccio, ma la presa deve essere leggera, non dovete chiudere troppo il manubrio, chiudere troppo il bilanciere, se no vi si infiammano prima gli avambracci rispetto al muscolo target, che può essere lo bicipite o il tricipite. Quindi tenete in maniera molto leggera i vostri attrezzi, che siano manubri o bilanciere, e piuttosto concentratevi quando fate bicipite proprio sul bicipite e tricipite proprio sul tricipite.
1: Ma tu pensa, ma mi si infiamma tutto anche solo a guardarli i pesi, cioè.
4: Le spalle, pigiamo le spalle e guardi i manubri.
2: Ma sai che Fabri è uno di quelli che quando fa bicipiti fa male i polpacci?
1: Sì.
2: Ma se, perché sento tirare qua in fondo? Sulle, perché
1: Lo, giusto. Lo fanno per solidarietà e per questo.
4: Sì.
2: Ma è che Fabri nel corpo ha un solo muscolo, capito?
1: Certo. Sono monomuscolo.
2: Lui è una cozza praticamente, è un muscolo. E lui è un muscolo di terra.
1: Sono
2: capito?
1: Un mollusco in effetti. Esatto. Vabbè, allora, Paolo, rimani lì perché ci sentiamo una canzone e poi ci alleniamo. Ci dirai quale parte del corpo preferirai sforzare questa mattina. Mentre abbiamo scelto Gala ed Everyone is Inside.

0: su Disco Radio, mentre c'è con noi il nostro personal trainer Paolo Luca De Manzan, che stamattina si trova a Roma per l'Irox.
1: Oh, bravo,
2: siamo
1: Fabio.
2: Siamo pronti.
0: Si gareggia a che ora, Paolo? Scusami.
2: Io gareggio alle 12.50.
0: 12.50. 12.50.
2: Finita colazione, sento voi e poi si va.
0: Ma tra l'altro senti noi col preciso intento di fare un po' di riscaldamento, un po' di allenamento magari, no? Oggi che cosa alleniamo?
2: Ma stavo pensando...
3: Lo sfintere?
0: Dai, allora!
2: Stavo pensando che poteva essere interessante farvi la proposta del post allenamento, cioè fare un po' di stretching.
0: Sì, bello!
2: La cervicale,
0: bravo Paolo.
2: Magari il guidatorio, chi sta davanti alla scrivania è sempre un po' più sollecitato, quindi andiamo ad allungare tutta la zona del collo.
0: Ok,
2: vi do le indicazioni, bravo. E proviamo a prenderci del tempo.
0: Ah, così, le sentiamo in diretta
3: anche...
0: da te?
2: Sì,
0: ok, molto bene.
3: Anche per chi andrà a Roma a fare l'Irox domenica in macchina e tornerà la sera stessa in macchina dopo aver fatto la gara?
0: E il giorno dopo non sarà in onda
3: perché ha tardato. Ma figurati, proprio io. Ti dico di più: la sera abbiamo la cena della radio e se voi due, brutte merde, tu e Marco,
0: allora,
3: non venite.
0: È stato punto da una tarantola, ma cosa?
3: No, se voi non venite, giuro, vi spezzo in due. E non vengo per una settimana, prendo le ferie.
0: Va bene.
3: Scusa, allora... Paolo, a te la parola.
0: Dai, partiamo così allora.
2: Ok, siamo seduti, metto tutte e due le mani dietro la testa, spingo la testa verso il basso e siamo lì 10 secondi.
0: Sì.
2: 9.
3: Oh,
2: 8,
3: che bello!
2: 7, va tutto bene. 6,
0: sì.
2: 5. 4, 3,
3: mi sto avvicinando al bacino.
2: 1, alzo il mento con la mano destra, scavalco la testa, prendo la tempia sinistra e la porto verso destra.
3: Okay. La mia tempia sinistra, giusto?
2: Sì. 5 secondi la tua tempia sinistra.
3: Ok.
2: 4, 3, 2, 1, ok, ritorno al centro, cambio mano, la mano sinistra.
3: Scusa, è normale che sento dolore?
2: Prendo la tempia. Vuol dire che sei bello contratto. Teniamo 5 secondi. 4, 3,
3: bello 2, però ragazzi.
2: 1, torno al centro, disegno dei cerchi con le spalle che vanno verso l'alto, poi all'indietro.
0: Okay, sì.
2: Bello tranquillo. Adesso mi fermo, prendo un bel respirone e vado velocissimo di skip con le ginocchia.
3: Ma non è vero, ma perché? Bello stretching! Ma scusa! Ma non è giusto, mi ero appena rilassato! Ma porca miseria!
0: Ma guarda che Paolo non si fa così però, porca miseria.
3: Il peggiore,
0: il peggiore, il peggiore, Manzoni.

0: Gloria, il nuovo di Madonna, Everybody Get Up and Dance, che abbiamo appena suonato su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è ancora il nostro Paolo Luca Manzoni, a cui dobbiamo augurare un bel in bocca al lupo per l'Irox di oggi.
1: Com'è che fai lo spelling con gli accenti giusti?
0: Beh, lo so, perché altrimenti me lo dimentico, finisco per chiamarlo Irox come ho fatto, Irox come ho fatto prima.
2: Com'è scritto, Fabri, per curiosità?
0: Irox.
2: Perfetto, a posto.
1: Buona giornata allora.
2: IROCS tra l'altro,
0: No, no, con la X.
2: Irox. Sì. È come l'iPhone per Fabri, capito? Cioè, è quella uguale, roba lì, perché è virtuale, uno sport virtuale.
3: È della Apple.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Va bene. Oh, facci sapere, Paolo, in quanto pensate di chiuderlo?
1: Obiettivo sotto l'ora 15.
2: Scusa, ma va di più, ma di meno lo fa, ma scherzi.
0: Per fare un paragone, cioè i super atleti che fanno Irox in quanto chiudono
1: sotto l'ora,
0: ok, no, era, no, giusto per
2: sotto l'ora, quelli da soli, le coppie abbondantemente sotto l'ora.
1: Allora buona giornata.
2: Bello.
1: Viva il lupo. Facci sapere se c'è traffico domenica, mi raccomando.
2: Vediamo se riesco a tornare per il 16 ottobre, vediamo.
0: Vai, ce la... no,
2: oh, perché... cosa fai il 16 ottobre, Paolo?
1: Vengo a allenarmi lì, no?
2: No, non allenare, uno spettacolo. Vabbè, niente,
0: non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Grazie Paolo, in bocca al lupo.
1: Ciao, viva il lupo, un abbraccio, ci sentiamo.
0: Ciao, ciao, ciao.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E attenzione, perché nuova Jeep Avenger è da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Prenota con un test drive e prova la tua auto. Valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'E-Pass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L-Pass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
12: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
17: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Ti aspettiamo da Stellantis di un Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
2: E allora, come sempre a quest'ora, a stabilire il grande successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio, c'è il nostro notaio che certifica quanti messaggi sono arrivati oggi. Prego, prego.
1: 417.876.273, tutti per dire che purtroppo il 16 ottobre hanno un impegno. Purtroppo.
19: Il povero fantino.

0: fino in fondo anche il disco di Katy Perry, si chiamava I Kiss the Girl, mentre siamo pronti a sentire una delle nostre novità, quella delle 9.6. Mamma mia, non ce la faremo mai neanche stamattina. Però possiamo anticipare il titolo della notizia che ci cambierà la vita di tra poco?
1: Sì, sì, sì. Vuoi che lo faccio io?
0: Sì, se vuoi, sì, dai.
1: Molto volentieri. Ai procioni piace risolvere gli enigmi.
0: Ah, molto bene.
1: A Fantini piacciono i procioni.
0: Molto bene.
1: Quando è che legalizzate il possesso di procioni in casa?
0: Sapevo che l'avrebbe detto. Lo sapevo e lo sapevo. Il 16 ottobre, mi hanno detto, uscirà un decreto.
1: No, porca miseria.
0: Allora, sentiamoci una bella novità e poi ci occupiamo appunto dei procioni. Intanto il nuovo di Robbie Williams.

nuovo di Robbie Williams insieme a Miss Monique, che si chiama Beauty in Us, su Disco Radio, mentre siamo praticamente pronti a raccontarvi dei procioni, questi simpatici animaletti che pare siano in grado di risolvere degli enigmi.

0: cosa è successo?
1: Salivi, Fabio.
0: Lo so, completamente sbagliato tono, pardon. In ogni caso, pronti a parlare dei
2: procioni? Alcuni stati del mondo uno viene ucciso per una cosa così.
0: Ah, davvero?
1: Sai che appena è entrata una legge in Italia.
0: Sai che non mi sento bene oggi, no?
2: Nel senso, bisogna limitare nelle classi gli stranieri.
1: 30%.
2: Non si può portare il velo e non può esserci più di uno stonato su tre. Siccome già ci sono io, Fabri, purtroppo non può.
0: Non posso?
2: No, secondo una legge che ha appena firmato lei, no.
0: Va bene. Allora, il team della University of British Columbia ha proposto ad alcuni procioni un puzzle box, una scatola contenente...
2: Buongiorno ragazzi, allora oggi questo è il vostro puzzle
0: esatto.
2: box.
0: Ha fatto proprio così, sai. Sì. Una scatola contenente un singolo marshmallow e dotata di 9 diversi ingressi possibili, ciascuno sbarrato da una qualche forma di enigma. Si andava da semplici chiavistelli a sistemi più complessi che prevedevano l'uso di leve e porte scorrevoli appunto per essere aperte. Ogni enigma era classificato come facile, medio o difficile da risolvere. I procioni sono riusciti a risolvere tutti i puzzle.
2: Capito, tutti.
0: Ma quello che ha stupito i ricercatori è che una volta recuperato il marshmallow, i procioni non smettevano di cimentarsi negli enigmi. Alcuni esemplari li hanno risolti addirittura tutti e 9, pur sapendo di aver già recuperato l'unica ricompensa presente all'interno. Secondo il team, è un segnale molto chiaro del fatto che ai procioni interessi assimilare informazioni e che per loro sia una ricompensa valida tanto quanto un marshmallow. Capisci?
2: Tra l'altro è dolce, che fa malissimo al procione, sti infami maledetti.
0: Ma
2: di...
0: è vero?
2: Ma sì, lo zucchero non va dato agli animali.
0: Ma no, in generale,
2: cioè,
0: no,
2: scusa,
0: forse neanche agli umani.
2: Tra l'altro. bello, mi piacciono i procioni. Anche
0: procioni.
2: Se procioni, per esempio, visti così, un amico che ha vissuto in Canada mi fa, non è un'idea. Sono delle belve selvagge, pericolosissime, aggressive, con sti denti, le zanne.
0: Ma
2: poi
0: vero?
2: Quando arrivano proprio ad essere tanti, sono invasivi, è una specie invasiva, si moltiplicano un sacco, devastano le case.
0: Ma no.
2: Tra immondizia, poi si infilano nelle intercapedini e ti sfonderanno i muri, quelli, sai che in Canada, in America hanno i muri quelli lì di cartongesso, legno,
0: sì,
2: eccetera,
0: certo.
2: Per cui te li ritrovi in casa che aprono delle porte loro dentro il cartongesso. Salve, eccoci
0: qua.
2: Allora, qua abbiamo aperto una vetrata, va bene?
0: Siamo i procioni.
2: Adesso, passiamo dall'altra parte, un'impresa edile,
0: cioè,
2: Procionis.
0: Vuol dire che a volte tanto simpatici, ma anche disavventure.
2: A volte capita la disavventura con l'animale, no? Tipo, non so, la pecora che ti sembra tanto buona e poi ti carica che
0: ti
2: dà una testata, per dire.
0: Sì, o la gallina che ti becca, o non so, il gabbiano che ti attacca per recuperare quello che hai in mano, un po' di cibo. Succede, no?
2: Sì.
0: Voi vi siete mai trovati in questa situazione con un'avventura anche o una disavventura con un animale, diciamo così, non dico domestico, però...
2: No, un animale in generale.
0: Ci sta. Oh mamma mia, lo squalo.
2: Lo
0: squalo è difficile, ragazzi. Dai, 393 800 3000, vi aspettiamo con i vostri messaggi.

0: Uè Giorgiana, giù dalle piante, eh? Nella City al mattino si ascolta belli svegli. Understand? Believe me.
1: Ok, belli svegli.

0: Ciao Fabri, volevo invitarti il 16 sera alla festa del fungo a Varese. Vieni, vero?
1: Sì, sì, sì, certo, ma che scherzi, posso mancare alla festa del fungo a Varese il 16 di ottobre. D'altra parte, che impegni abbiamo il 16 di ottobre?
2: Niente. Niente, cioè, ragazzi, niente, cioè, sì. A parte qualcuno che va a vedere De Luigi, però...
1: Certo.
2: Cioè. Tu inizi a venire alla cena della radio, anzi entrambi belli, sì, la cena della radio,
3: sì,
2: lui,
3: sì,
2: ma,
3: sì. Posta,
2: ma si può
3: sono,
2: che facciamo
3: ragazzi,
2: una...
3: Io vengo da Lecco apposta.
2: Sì, perché l'ha obbligato Epis, lo sai, vero? Perché ieri ho detto, guarda Matte, che se non vengono loro due non vengo neanche io.
1: E quindi?
2: Perché, quindi adesso dovete venire anche voi.
1: Vabbè, ma scusa, tu sei un adulto e vaccinato, puoi
2: no,
1: fare
2: no,
1: che vuoi.
2: No, no, no,
3: no, ma Fabri la fa da remoto.
1: Comunque.
2: Si prepara il riso bianco a casa,
1: sì,
2: e poi
1: esatto,
2: in video call.
1: Però dovete anticipare, perché io...
2: Voi dovete sapere che Fabri abita, boh, in zona Viale Certosa, più una quella zona lì. La cena è in Porta Romana e Fabri...
1: Ma tu
2: fa,
1: a te che te ne frega di dire
2: fino in Porta Romana! No? Cioè, in linea d'aria penso sia un chilometro. Cioè, magari.
1: Ma non
4: però
1: è vero.
4: Porta Romana devo pagare l'area C. Non c'è il parcheggio.
2: Cioè, abita a Milano. Il problema è spostarsi a Milano. Guarda, che è veramente. Guarda. Cioè, giuro, giuro.
3: Sti milanesi.
2: Sti milanesi, guarda.
4: Minchia, ma è l'unico pezzo che.
2: Allora, cioè, va bene, allora andiamo a Brugherio. Fino a Brugherio.
4: Dov'è Brugherio? In Toscana?
1: Siete delle bruttissime persone. Comunque io credevo di avere dei colleghi reali.
2: No,
1: leali,
2: non ce li hai.
1: Invece no, siete delle...
2: Perché tu stai già pensando di scavallare la cena,
1: no,
2: lo so,
1: no,
2: me l'ha detto la Morgante ieri.
1: Se avrò...
2: Ma mi ha detto che non vuol venire. Ma che vado a prendere a casa per le palpebre.
1: Smettila, dai, che abbiamo bruciato un minuto e mezzo per dire delle
2: non
1: minchiate.
2: È bruciato, no, no. Loro ti conoscono meglio ora, va bene?
1: Tutto questo per... Perché il 16 non vengono a
2: esatto, esatto, esatto.
1: Allora ci arriva la foto di un cagnetto simpaticissimo e la didascalia è: io ho un simil procione a casa.
2: Beh, è un mini procione
1: è
2: questo.
1: È un mini
2: .
1: Procione, in effetti è vero.
2: Un procioncino.
1: È vero. No, perché
2: è un prototipo, forse un prototipo.
1: Un prototipo di porcione.
2: Porcellino d'India, anche tra l'altro.
1: Di procione. Allora vi abbiamo chiesto di raccontarci delle vostre avventure, disavventure con qualunque genere di animale. Mi raccomando, ragazzi, non tragedie, avventure o disavventure, insomma. Quindi fate un po' la tara di questo e inviateci il vostro messaggio al 393 800 3000.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
11: Porti aperte sabato e domenica.
12: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventbrite.it.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Auguri Goldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
19: I wanted to be free.
16: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok.

0: giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
3: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
7: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
8: Disco Radio.
9: Allora, avventure o disavventure con gli animali? Sentiamo chi c'è, pronto?
10: Ma che bello, anch'io voglio essere un procione per andare alla scuola dei procioni.
9: Ma perché c'è la scuola dei procioni? Non l'ho mai sentita questa, vabbè, pronto, pronto.
11: Io facendo il corriere ho avuto a che fare molto spesso con le oche da guardia.
12: Certo.
11: Mi vogliono beccare. Io scappo. Ciao da Ricky.
9: Ma quali sono le oche del Campidoglio o le oche normali?
12: Cioè, perché non è che c'è, no, il modello oca da Campidoglio,
9: no, c'hanno, scusa, no, vorrei... c'hanno una specie di bernocchio,
12: no, no, la divisa testa, quella del Campidoglio, hanno la divisa,
9: sono, la guardia,
12: sono le bersagliere, sono le oche bersagliere, corrono,
9: ma è che esistono le oche del Campidoglio,
12: certo, ma no, ma non è, no, ma...

0: E il gioco della morra è su Disco Radio nell'appuntamento con... Ah no, scusatemi, cancellate tutto. Era un internos che in realtà è rimandato a più tardi.
1: Era solo per tirarti fuori dall'impasse delle occhie del Campidoglio, vero?
0: No, no, no, no, allora ho sbagliato. Io credevo che fossero quelle con quella specie di bernoccolo in testa. E invece quelle lì sono le occhie cinesi, vero?
1: Occhi e cignoidi ho visto.
0: O cignoidi, sì, sì, sì, sì, che hanno proprio, sono riconoscibili per quella particolare forma della.
1: Che tu
0: della
1: pensavi fosse la body cam quella del Campidoglio, no? Siccome difendono il Campidoglio,
0: certo.
1: Sono in divisa con la body cam. Adesso hanno il taser anche quelle lì, eh? Lo sai? Sì, sì, sono tutti i taser. Hanno lo peperoncino che spruzzano sul loro stesso patè, tra l'altro, volendo.
0: Dai, povere! Allora, i cigni, tanto per rimanere su quella forma lì, sono cattivissimi. Noi abituati a vederli nelle favole, buoni e coccolosi, una volta ci siamo avvicinati ad un lago dove stavano passeggiando e passando loro e ci hanno attaccato, scrive, certo, il Max da Torino.
1: Anche questi coi missili, eh? Coi missili e...
0: Terra.
1: Non sono cigni, sono droni ormai che...
2: Arcigni.
0: Attenzione! Oppure, pronto, pronto.
3: Ciao, sono Francesca da Milano. Sì. Un giorno la piccola Francesca, di 4-5 anni, sì, decide di passeggiare con la sua mamma. È un gelato, era estate. Da un capannone esce un simpatico maremmano che decide, sì, anche lui di mangiare un gelato, ma non, sì, un gelato qualsiasi, no, il quello, gelato della piccola Francesca.
1: Piccola Francesca, certo.
3: E quindi mi si affianca col suo cappuccione e inizia a leccare il mio gelato. Da quel giorno ho il terrore dei cani. Buona giornata.
0: Ci credo un
1: ma
0: po'.
1: Non è paura che le facciano male, eh? È che le sottraggano roba. Certo. Tipo lei vede un cane e si mette la mano sulla borsetta.
0: Che non
1: si sa mai che vuole il portafoglio della signora Francesca.
0: Che
1: adesso
0: poi, figurati, se un maremmano, ciao. Che quanto mi pesano i maremmani? Siamo sui 40-50 kg?
1: Non so, non ho mai pensato. Io so solo che non so se hai mai visto i bisogni del maremmano.
0: No.
1: Il maremmano non caga, si clona. Cioè tu vedi il cane che poi va via e rimane lì un maremmano di cacca uguale, identico, una statua. Io avevo una vicina col maremmano, gli ho detto, sì, ma però hai bisogni, fai, come faccio a raccogliere? Beh, chiamo un'impresa edile, non so, però, cioè, non è che può, ogni volta un castello benna, cioè, di cacca.
0: Vabbè, allora, disavventure o avventure anche con gli animali al 393 800 3000.

0: Beh, ce la siamo sentita proprio fino in fondo, la canzone di Just ASMR per Just a Little su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Intanto mi è arrivato anche il dottor Di Bruno, a cui chiedo se pure lui ha avuto qualche avventura barra disavventura con animali noti o meno.
1: Disavventure con animali noti? No, io fondamentalmente ho solo paura dei serpenti e quando mi capita di beccarli in giro per i monti,
0: ah, certo,
1: mi fermo come un opossum
2: immobile.
0: Stai fermo,
2: che è la cosa giusta, sì, da fare peraltro, sì, sì, cioè, sì, poi sì, loro sì, se ne vanno e sì, io quando, l'ultima volta che sono stato in montagna hanno preso un aspide che è pericolosissimo. Un signore l'ha preso per la coda e così per la coda e l'ha infilato in una bottiglia.
0: Ma scusa, ma l'aspide non era quello che si trovava nelle piramidi egizie? No,
2: è quello di Cleopatra. Ma c'è anche da noi l'aspide. È una vipera.
0: Come
2: una
0: sono
2: vipera
0: arrivati fino a noi?
2: Sai che piramidi alieni ce le hanno portate? Sì. Area 50, tramite l'area 51, poi hanno perfetto, eccolo qua.
0: Okay. Ciao belli, ero adolescente, abito in collina vicino a un bosco. Una sera d'inverno, al rientro a casa, mi sono trovato di fronte a una scrofa con i cuccioli. Sentendosi in pericolo, mi ha corso incontro cercando di attaccarmi. L'istinto mi ha fatto arrampicare su un muro. Fortuna che la scrofa ha desistito e se n'è andata. Ho ancora il terrore oggi a vedere i maialini. Marco da Treviolo.
2: Scusa, arrampicarti sul muro? Nel senso, cioè, il muro era basso.
0: Sì,
2: e
0: vabbè, lui, in qualche modo.
2: No, perché ho pensato tipo che ha scoperto di essere Spider-Man.
0: No.
2: Minchia,
0: no.
2: Ma riesco a stare attaccato ai muri. Forse così l'ha scoperto Spider-Man.
0: Potrebbe essere. Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno, che invece è pronto con le ultime notizie. Le sentiamo.
1: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Sono circa 300 le persone che questa mattina hanno partecipato alla manifestazione Basta morire di strada nel quartiere Vanchiglia di Torino dopo la morte di Nicolò, il bambino dei 7 anni investito ieri da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta con il padre. Emerso un retroscena invece sul 12enne che ha subito una violenza in un parco di Torino. I parenti della vittima avrebbero pubblicato le foto dell'aggressore sui social e organizzato una ronda punitiva culminata poi sabato notte con un'aggressione da parte di alcuni uomini che avrebbero accoltellato il 20enne autore della violenza alle gambe. Un 62enne residente a Verano Brianza, operaio incensurato, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso e lesioni personali stradali dopo aver investito a Besana due 16enni in sella a uno scooter e poi essersi allontanato senza prestare soccorso. Danni all'auto blindata della PM della DDA Alessandra Cerreti, informativa trasmessa alla Procura di Brescia. La macchina è un bene pubblico e si indaga per danneggiamento aggravato. Europei di volley, questa sera a Torino, Italia-Finlandia. Chi vince andrà a Milano per le Final Four. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un mercoledì 23 settembre sulle regioni di nord-ovest con ancora un contesto anticiclonico e dunque il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio possibile, soprattutto al mattino, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne più contenute in diverse località, ad esempio su Torino, ma anche su Milano, saranno prossime ai 23-24 gradi. Clima più frizzante nella notte e all'alba con valori minimi non oltre i 15-17 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
4: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Ciao Omar, ciao Fabri, io vorrei fare un monumento al lama dello zoo di Barcellona,
0: sì,
6: che ha sputato in faccia all'ex fidanzata di mio cugino.
0: Ma come?
6: Gli voglio troppo bene a quel lama.
0: Ah, non al cugino, non al vecchio, all'ex fidanzato della cugina. Al lama, capito? Non doveva essere particolarmente...
2: Mi hai complicato, avevo capito tutto finché hai...
7: del cugino.
2: È l'ex fidanzata del cugino.
7: Quindi?
2: Lui vuole bene al cugino, quella l'ha mollato, il cugino era sofferente, il lama poi faccia la ex.
0: Adesso ho capito.
2: Per questo, adesso l'hai capita.
0: Sì, no,
2: ma con tutte le puntate di Bridgerton che hai visto, Come fai
0: no,
2: non...
0: No, cioè, quei giri lì di parentela rimangono sempre un po' complicati.
2: Se non sono vestiti da 700 per i Fabri, guarda.

0: Il disco di Felicia era My System su Disco Radio. C'è l'appuntamento con i belli svegli e ci sono i vostri messaggi a tema disavventure o avventure anche con gli animali. Insomma, c'è il messaggio di Carlotta da Bergamo che dice: quando ero piccola ero in un ristorante con i miei genitori e c'era un pappagallo su un trespolo. Incuriosita mi sono avvicinata e questo essere ha iniziato a gracchiare arrabbiato e a sbattere le ali.
1: Vabbè,
0: al che io ho urlato e mi sono messa a correre verso il tavolo dove c'erano i miei genitori per nascondermi proprio lì sotto. Giuro che sentivo le ali di questa bestia volante che sbattevano e che mi inseguiva. E da lì ho paura dei volatili.
1: Ah beh, ci sta.
0: Ma povera la Carlotta.
1: Famosi.
0: Ma guarda che non sono mica pochi quelli ad avere paura.
1: Pappagalli assassini.
0: No, non è.
1: Sì, no, intanto tirano fuori anche il coltello. Lascia perdere. Fatto bene. Infami,
0: però sono tanti quelli che hanno paura degli uccelli in generale, no?
1: Sì, è vero, volatili. Sì, molti. Soprattutto tipo i piccioni.
0: Sì,
1: magari.
0: O anche dei pesci.
1: Pesci? No. Vabbè, pesce nell'acqua, non li vedi, non sai dove si muovono.
0: È appunto.
1: In che senso?
0: No, dico.
1: Perché hai fatto la voce spermatozoica?
0: No, era una voce da thriller invece.
1: Ah, ok, scusa, l'ho fraintesa. Com'è quella spermatozoica?
0: È appunto.
1: Sì, è diversa, hai ragione. Colpa mia.
0: Allora, signori, se anche voi volete inviare il vostro messaggio al 393-800-3000 tema avventure, disavventure con gli animali, fatelo pure, noi vi aspettiamo. No, che c'è?
1: Fashkebab.
0: Ma benvenuto.
1: Voi volatile dentro kebab, faccio anche volatile, non ho problema.
0: Ma no, il nostro Marek, benvenuto.
1: Buongiorno, è tempo di colazione, volete kebab? Faccio kebab, nuovi kebab.
0: Ma davvero? Ci racconti?
1: Sì, sempre nuovi kebab da Marek. Oh, kebab tajani.
0: Ah sì? E come fa?
1: Sì, è quello col tovagliolo lungo per quelli che vogliono tranquillità e col tovagliolo corto per i più sporcaccioni. Che non vuoi sposarti? Tovagliolo corto. Vuoi sposarti? Tovagliolo lungo. Poi ho kebab gratis.
0: Ah sì, come fa?
1: Regalo gratis. È uguale agli altri, però lo diamo solo il 16 ottobre sera a Milano.
0: Ma anche lei, Marek, ma è possibile?
1: E poi ho fatto un nuovo kebab. Sa chi viene a prenderlo anche?
0: Ah, sì?
1: Fabio De Luigi.
0: Certo.
1: E poi ho fatto kebab nuovo, questo è incredibile, è gigantesco e contiene un ingrediente tipico di ogni paese di tutto il mondo.
0: Ma
1: enorme,
0: pensi.
1: Gigantesco.
0: E come si chiama?
1: Kebabilonia. Pregevole questo, pregevole.
0: Grazie al nostro Marek.
1: Venite da Marek, venite 16 ottobre sera.
0: Molto bene, siamo tutti lì da lei, altro che spettacolo di Fantini.
1: Kick it one time.

0: disco di Tame Impala, Jenny Boyce Noise su Disco Radio. Mentre a proposito di avventure o disavventure con gli animali, c'è addirittura chi diciamo così ci manda una testimonianza fotografica di quanto accaduto.
1: Terribile, agghiacciante anche l'immagine.
0: Pensava fosse pane e invece era il mio dito. Sofia da Torino, che è stata diciamo così beccata da un cigno, si riconosce che
1: cosa stava facendo lei che l'ha beccata?
0: Niente.
1: Ah, t'ho beccata!
0: No, gli stava dando appunto del pane e niente.
1: Veramente lei pensava fosse un cigno immaginario, invece era un cigno reale.
0: Era un cigno reale.
1: E fa più male di quell'immaginario.
0: Che abbiamo scoperto che si riconoscono perché hanno il bozzo, un po' come le oche di cui parlavamo poco fa, le oche
1: infatti
0: cinesi.
1: Infatti forse si chiamano gli oche cignoidi perché...
0: Certo, perché hanno appunto il bozzo. Io invece adoro gli uccelli. Ho recuperato un merlo dopo un temporale quando
1: leggila come fa letta, perché ha messo dei puntini di sospensione.
0: Ho capito. Io invece adoro gli uccelli. Ho recuperato un merlo.
1: Puntini di sospensione, questo è un punto, anzi una virgola metti puntini di sospensione.
0: Io invece ho recuperato, anzi no,
1: no!
0: Scusami, io invece adoro gli uccelli e ho recuperato un merlo dopo un tempo. No, non ti piace. No. Beh, falla tu allora, no? Cioè,
1: io invece adoro gli uccelli. Ho recuperato un merlo dopo un temporale quando avevo 12 anni.
2: Cosa è cambiato?
1: No, cambia! Cambia!
0: Vabbè.
1: Cambia!
0: Comunque l'ha accudito per 10 anni ed è rimasto con lei per un sacco di tempo, insomma.
1: Sì. Beh, quanto vivono gli uccelli, i merli? Forse 10 anni?
0: Non ho idea.
1: La vita ha vissuto 10 anni, dice.
0: Andiamo a cercare la vita media di un merlo, per favore. Mentre è a settembre, è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: plasmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
6: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto. Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
7: No, no, non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
9: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
9: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
13: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
16: Penelope, son tornato!
17: Ulisse! Sempre più alto!
16: E tu invece sei rimasta bassa!
17: Come uno scontrino del gigante?
16: Sì!
18: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
19: Ehi, intelligenza artificiale! Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
20: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
19: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
21: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
22: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
23: Oh, non abbiamo tempo neanche per piangere proprio e dobbiamo salutarci qui, anche perché è già pronta la Vale per il resto della mattinata, quindi ragazzi.
24: Qualcuno mi chiede, oh, quando vieni a Torino, Omar? Penso che farò l'8 e il 9 perché c'è De Luigi al Colosseo. Al Teatro Colosseo, ok?
23: Mentre Fantini sarà il 16 ottobre al Teatro della 14esima a Milano, per cui se volete potete già preoccuparvi di prendere i biglietti. Noi ci sentiamo domani, grazie a Marco in redazione.
24: Grazie Marco, grazie Marco. Bentornato.
23: Grazie al fantastico Omar. Fantini.
24: Grazie Omar.
23: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Ceroni.
24: E grazie al mitico Fabri.
23: Ci sentiamo domattina dalle 6.
24: Ciao.

Eccoci, le 10 e un minuto. Grazie ai belli svegli finalmente al completo, tornato anche Marco, li ritrovate domattina puntualissimi a partire dalle 6 con Fabri, poi alle 7 tutti insieme. Adesso invece si parte con la novità, sono Valentina Guidi, ovviamente Topic, subito Lucky Ones.

Era Lucky Once, la novità delle 10:05 minuti con Topic su Disco Radio in questo mercoledì che divide in due la settimana. Vuoi dirmi che praticamente siamo già in discesa, no? In quella fase in cui ci avviciniamo praticamente al weekend, passata la metà, è tutto più semplice. Funziona così, sono Valentina Guidi. Benvenuti su Disco Radio a quelli che hanno la musica nelle orecchie ormai già da un po'. Vi abbiamo accompagnato nel traffico di Milano, intasatissimo in questi giorni. 393 800 3000 per raccontarci come sta andando il vostro mercoledì. La musica non manca, cioè abbiamo scelto Prestige.

0: Specials Mafia, Licky Lear, Happiness is So Sad. 10 e 12 minuti, tra poco un salto indietro nel tempo, come sempre su Disco Radio torna la storia del ritmo. Abbiamo già scelto un disco dance storico per voi, torneremo nel 1997 tra un attimo.
1: Disco Radio Party Set, Disrupt and Drop,
2: Grooving to the Baseline.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli Articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra,
7: questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash, ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
9: This is Rap and Drop.
10: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso corso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventbrite.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
18: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
19: Porte aperte sabato e domenica.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro. Anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
0: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
17: Autorigoldi!
1: A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
20: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
20: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
2: mserramenti.it.
21: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance.
9: Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
21: Penelope, son tornato!
22: Ulisse! Sempre più alto!
21: E tu invece sei rimasta bassa!
22: Come uno scontrino del gigante?
21: Sì!
23: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
24: Disco Radio.
25: 60 minuti di musica, il meglio della dance storica, torna tutte le sere su Disco Radio in compagnia di Alessio Loisi a partire dalle 21 e poi un disco dance ogni ora. 97, It's Like That.
24: Rhythmic History.

Alma, Annitta e mi schilla la testa gira. 10 e 24 minuti su Disco Radio. Buon mercoledì mattina, ben svegliati a quelli che riescono a tirar tardi di mercoledì. Ahimè, pochi, pochissimi, perché gli altri sono già tutti pronti ai blocchi di partenza sul posto di lavoro. Molti saranno ancora in giro del traffico. Fatto sta che vogliamo tirarvi in mezzo per parlare degli anni 90. Chi ha vissuto negli anni 90 è estremamente nostalgico, e quindi, io compresa, voglio chiedervi al 393 800 3000 qual è quella cosa che vorreste ritrovare degli anni 90 ai tempi nostri, cioè quella cosa che vi manca tantissimo. 393 800 3000 per i vostri messaggi WhatsApp, note audio. Adesso Shades of Blue.

0: La voce è super riconoscibile, il suo fischietto LP Girls Go Wild su Disco Radio dal 2019, 10 e 31 minuti. Ragazzi, so che questo argomento qui vi piace e vi piglia parecchio, stiamo parlando degli anni 90, noi cresciuti in quegli anni lì. Siamo assolutamente nostalgici di cose in particolare, che non vi dico, non vi spoiler, ovviamente siete voi che dovete dirci che cosa vi manca degli anni 90 al 393 800 3000, ma voglio sentire quella di Francesco Di Bruno. Qual è quella cosa che ti manca e che vorresti ritrovare oggi?
1: Ma guarda, le ore in piazzetta a giocare a 11 con gli amici.
0: Che bello, sai a me cosa manca? L'amico che viene, che ti citofona a casa, che ti dice: dai, andiamo a farci una passeggiata. Che meraviglia. Voi vi aspettiamo su Disco Radio.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Puntualissimi con la nostra redazione, le ultime con Francesco Di Bruno.
1: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Sono circa 300 le persone che questa mattina hanno partecipato alla manifestazione Basta morire di strada nel quartiere Vanchiglia di Torino dopo la morte di Nicolò, il bambino di 7 anni investito ieri da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta con il padre. Ed è Caccia, il pirata della strada, che a Calco ha investito una pensionata 83enne ed è fuggito. La donna è morta dopo l'arrivo in ospedale. Rintracciato e denunciato invece un 62enne residente a Verano Brianza che, dopo aver investito a Besana 2 sedicenni in sella a uno scooter, si è allontanato senza prestare soccorso. Un 30enne di origine marocchina è stato accoltellato ieri sera a Torino durante una lite con un altro parcheggiatore abusivo nell'area di sosta davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. L'uomo è stato portato in codice rosso al Martini, ma non sarebbe in pericolo di vita. Danni all'auto blindata della PM della DDA Alessandra Cerretti, informativa che è stata trasmessa alla Procura di Brescia, si indaga per danneggiamento aggravato. Europei di volley questa sera a Torino, Italia-Finlandia, chi vince andrà a Milano per le Final Four. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici?
5: 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora?
5: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
7: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
8: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Quattro senza interruzione le abbiamo già preparate per voi. Torna il From Disco to Disco, Joel Corry, c'è Whisper.

0: Around Pops and Scar. Fino al 2000 siamo arrivati in Michiko, Superstar Gemelia, in quel caso 2004, Whisper Joel Corry, quella con cui abbiamo aperto una decina di minuti prima di toccare le 11 di questo mercoledì mattina insieme, nostalgici degli anni 90. Chi ha vissuto quegli anni lì sicuramente sente la mancanza di qualcosa, e quindi di cosa? Lo stiamo chiedendo a voi al 393 800 3000.
1: Valentina, buongiorno. Ciao. Negli anni 90 si faceva la bella vita, il Delta Integrale, Sierra Cosworth, discuta senza casco,
0: no, quello no.
1: Con 5.000 lire ti divertivi, se avevi 10.000 lire facevi pure il pieno allo scooter.
0: Vero.
1: Gli amici erano diversi, se ci si ritrovava c'erano i punti di ritrovo, proprio
0: la
1: manca
0: piazzetta.
1: Tutti gli anni 90. La musica l'ascoltiamo su disco radio, grazie a Dio.
0: Ovvio.
1: Però manca tanto gli anni 90. Buon lavoro Valentina, buon lavoro a tutti. Max da Novara.
0: Ciao Max.
2: Buongiorno Valentina.
0: Ciao.
2: Quello che volevo ritrovare degli anni 90 sono riuscito a comprarlo, che è un grillo della Piaggio, un motorino come il Ciao.
0: Bello.
2: Come il sì, ed è veramente favoloso. 60 km con un litro,
0: ah,
2: ovviamente
0: però
2: a 45 km orari.
3: Ciao Disco Radio, sono Fabio. La cosa che vorrei ritrovare, che ho vissuto negli anni 90,
0: sì,
3: a parte i miei nonni che ad oggi non ci sono più,
0: okay,
3: è sicuramente la sensazione di libertà che si aveva in quel decennio,
0: sì,
3: il non essere vincolati da telefonini, chat, mm-hmm, e situazioni di questo tipo.
0: Vero.
3: Si era liberi, non lo sapevamo ma eravamo liberi.
0: È vero, possiamo dire dai che vivevamo una vita completamente diversa da quella che vivono le nuove generazioni, ma attenzione perché c'è un nuovo trend che cresce e sta spopolando sui social tra cartoni animati visti in VHS e telefoni fissi, perché si sente il bisogno di ritrovare quell'infanzia lì, quella bella, quella degli anni 90 che abbiamo ormai perduto, una moda che dilaga su TikTok, e i millennial stanno comprando quindi tutto quello che ricorda un po' quegli anni lì, le televisioni vintage, i lettori VHS, i mangiacassetti, i lettori CD portatili, no? La nuova tendenza si chiama 90s parenting e consiste nel crescere i propri figli come se fossimo nel 1996, un trend che prevede di giocare con i propri figli all'aperto, ad esempio, fare telefonate dal fisso senza smartphone o intelligenza artificiale per non far crescere i propri figli in qualche modo, come diceva il nostro ascoltatore, dipendenti, no, dagli schermi. La famosa voglia di annoiarsi un po' ormai manca, no, tra i giovanissimi. Ormai sono bombardati da videogiochi, che quelli c'erano anche ai nostri tempi, sì, ovvio, ma oggi ci sono i cellulari, gli smartphone, e quindi un po' più liberi di godersi la vita, la gioventù, un po' come la vivevamo noi, no? Al parchetto, citofonando agli amici per scendere senza bisogno dei gruppi di WhatsApp. Cosa vorreste ritrovare degli anni 90? 393 800 3000. Adesso parliamo di auto. Nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su Locatelli Group.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi, con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese. Dimmi
9: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9.950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9.950 e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
11: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
12: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
13: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
12: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
14: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
2: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
3: Aiù, aspettam!
4: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
5: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
6: Buon mercoledì mattina, benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi. Chiudiamo questa prima ora insieme tra una manciata di minuti. La prossima abbiamo scelto We Are Free.

0: 16, stavamo parlando dei magici, li definirei così. Anni 90, quelli di cui proviamo estrema nostalgia, e quindi vi abbiamo chiesto cosa vi manca di più di quegli anni lì al 393 800 3000. Ce lo state raccontando con la vostra voce.
1: Ciao, cosa ci mancava degli anni 90? La bellezza di andare a citofonare un amico e l'amico non c'era o magari stava dormendo e tu non potevi saperlo, e quindi ogni sera era diversa, assolutamente diversa.
0: È vero.
1: Ciao Nunzio da Sago, 51 anni, ciao.
0: Ciao Nunzio.
2: Ciao Disco Radio, Marco da Viale Galbani. A me manca la mia 1,60 chiamata Musso Mobile.
0: Perché?
2: 12 casse all'interno. Mamma. Stereo Panasonic, subwoofer da 300 watt,
0: una discoteca,
2: musica a palla e tutti a bere la birra. Mi era esploso pure l'1,8.
0: Mamma mia,
2: mancano quegli anni, porca miseria.
0: Un tamarro vero, un tamarro vero. Le 11 Disco Radio. Da qui parte una nuova ora insieme. Benvenuti su Disco Radio. C'è la novità, la prossima, quella di Miley, c'è Best Friends.

Tra le novità che passano su Disco Radio in questi giorni, anche il nuovo di Miley Cyrus. 11:04, fateci un salto in questo mercoledì se avete un pochettino più di tempo, visto che si avvicina anche la pausa pranzo. Sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club, potete scegliere e votare la vostra musica preferita. Con un pizzico di fortuna ogni settimana vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, e poi le vostre preferite le ritrovate sempre sui nostri social nella super classifica Top of the Month. Sono Valentina Guidi, ovviamente c'è musica, la prossima Gigi D'Agostino e Live Vision.

0: e 10 minuti. Vi va di tornare indietro nel tempo, almeno con i ricordi, dai, lo possiamo fare. E quindi un disco dance storico lo scegliamo dal passato, tra pochissimo sarà 1996.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
11: Porti aperte sabato e domenica.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
15: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
16: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
15: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
16: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
15: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
19: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
20: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: I
0: iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
21: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
22: Allora domenica si va!
23: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
24: Disco Radio,
25: l'extended version del Rhythmic History, l'appuntamento con il meglio della dance storica che dura 60 minuti ogni sera dalle 21 qui su Disco Radio. Adesso 1996, Black.

dito, quest'estate 2026, Moving to the Sun. 11 e 21 minuti, ragazzi, si parla di sport. Allora, partiamo da una cosa: o sei uno sportivo incallito e quindi praticamente ti alleni tutti i giorni, oppure l'unico sport che sai fare è quello di stare sul divano. Cominciamo a dividerci in questi due gruppi, cioè sportivi sì, sportivi no. E se siete sportivi, che cosa ha migliorato lo sport nella vostra vita? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Adesso Bebe Rexha, David Guetta, c'è Sad Girl.

0: Stiamo parlando di sport, innanzitutto ci stiamo dividendo in due settori, quelli che fanno solo sport da divano, quindi pigri, e quelli che praticamente si allenano ogni giorno. Francesco Di Bruno, tu sei tra quali?
1: Io

0: sono tra quelli che adora il divano ma si allena anche.
1: Ma quando invece non scegli il divano ti rompi le zampe.
0: Mentre perché... così stava suonando
1: no,
0: un po' male.
1: Si è rotto una caviglietta, no? È successo.
0: Sì, mi sono rotto il metatarso, il quinto metatarso.
1: Io lo dico sempre, è pericoloso fare sport. Se è così...
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Disco Radio. 11:31 minuti, torna alla redazione, ecco Francesco Di Bruno.
0: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Sono circa 300 le persone che questa mattina hanno partecipato alla manifestazione Basta morire di strada nel quartiere Vanchiglia di Torino dopo la morte di Nicolò, il bambino di 7 anni, investito ieri da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta con il padre. E caccia al pirata della strada che a Calco ha investito una pensionata 83enne ed è fuggito, la donna è morta dopo l'arrivo in ospedale. Rintracciato e denunciato invece un 62enne residente a Verano Brianza che dopo aver investito a Besana 2 sedicenni in sella a uno scooter si è allontanato senza prestare soccorso. Cambiamo argomento, treni rallentati a ritardi verso Milano lungo la linea del Malpensa Express a causa di un furto di rame. Tecnici al lavoro tra le stazioni di Ferno e Lonate Pozzolo e Busto Arsizio Nord per ripristinare la circolazione. Europa di volley, questa sera a Torino alle 21 Italia-Finlandia, chi vince andrà a Milano per le Final Four. E poi dalla Lamezia Terme è fermato un 14enne che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa. Ed è tutto, ora l'approfondimento della direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Ieri sera nel suo intervento televisivo con Bruno Vespa, come si sa Giorgia Meloni ha lanciato una frecciata al Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che quando era Ministro dell'Istruzione, e parliamo di ormai 36 anni fa, aveva disposto delle circolari sulla limitazione della presenza degli stranieri nelle classi scolastiche. Ma c'è stato anche qualcosa di più e di diverso. Meloni se l'è presa anche con quell'alta burocrazia che rema contro, e il riferimento è a quel 3-1 e che sanguina ancora, che non ci ha permesso per un decimale di rientrare dalla procedura di infrazione europea nel rapporto tra deficit e PIL. Sono argomenti che dovrei definire con chiarezza non all'altezza ovviamente di un dibattito alto tra premier e istituzioni, ma ci fa capire tutto questo anche la cosa più importante, che siamo e ci siamo maledettamente già in campagna elettorale con colpi bassi e colpi preventivi. È evidente che il sottotesto della gran parte delle cose che ha detto ieri Meloni è in un refrain che conosciamo dai tempi di Berlusconi e anche prima: non ci lasciano governare, ci remano contro, c'è incoerenza, veniamo messi sotto controllo per cose che gli altri potevano fare. E soprattutto c'è un fantasma, quello di Vannacci, per tutta una serie di prese di posizione che parlano direttamente all'opinione pubblica, vedi le classi e gli stranieri. C'è evidentemente la preoccupazione per la concorrenza indebita spuntata a destra del governo. Questo ci fa capire che la campagna elettorale bisognerà raccontarla bene e bisognerà che sia in qualche modo più fair di come si presenta adesso. Non vi dico quello che succede dall'altra parte, ma è chiaro che la battaglia interna al centro-sinistra per chi sarà il candidato premier e con quale programma è ancora tutta da vedere.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Pronto il From Disco to Disco, 4 senza interruzione. Ripartiamo con i Depeche.

0: From Disco to Disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Alone, DNA e poi Enjoy the Silence, quelle che abbiamo suonato senza interruzione. Parlavamo di sportivi all'ascolto o anche meno sportivi, perché lo abbiamo detto, solitamente ci si classifica in due grandi grupponi, che sono quelli che sono patiti di sport e di allenamento e quindi praticamente lo fanno tutti i giorni, e quelli che fanno fatica anche solamente a preparare la borsa per andarci in palestra e preferiscono stare sul divano, quindi quelli che sono decisamente pigri. Che lo sport faccia bene, questo lo sappiamo, non c'è bisogno che ve lo dica io, insomma fa bene a tanti aspetti nella vita, ma fa bene anche per il sonno e riposare meglio. Chi ha trascorso una notte in bianco fissando il soffitto almeno una volta nella vita? Praticamente tutti. La stanchezza azzera in qualche modo le capacità cognitive. E allora come si fa per recuperare questa roba qua? Semplicemente facendo 20 minuti di esercizio fisico moderato o intenso. Questa roba protegge la memoria tanto quanto un sonnellino prolungato, quindi se avete voglia di schiacciare un pisolino sul divano, la risposta degli scienziati è no, molto meglio farsi un po' di attività sportiva, circa 20 minuti. Una ricerca ha coinvolto 300 persone tra i 18 e i 35 anni, per 30 ore consecutive gli hanno chiesto di rimanere svegli, anche questa è stata una roba insomma difficile, almeno per me. Vabbè, al termine di questa veglia prolungata i partecipanti sono stati appunto suddivisi in tre gruppi: un gruppo ha pedalato su una cyclette, un'altra ha schiacciato un pisolino, l'altra è stata semplicemente seduta. Il risultato qual è stato? Che la memoria è stata recuperata per il 23% da quelli che hanno fatto attività sportiva, per il 21% invece quelli che hanno fatto un sonnellino, gli altri invece hanno avuto molta più difficoltà. Questo cosa significa? Che in realtà per recuperare l'energia a volte non serve dormire, ma serve fare, in particolare sport. Siete tra quelli che lo praticano praticamente tutti i giorni, quelli che insomma amano lo sport, oppure tra quelli che fanno fatica decisamente ad andare anche una mezz'oretta in palestra? 393 800 3000, per dirlo a Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano. Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
9: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
10: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
11: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
12: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
13: Allegrisa, allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64 km e mezzo,2 devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
12: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi, allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
15: Tra poco chiudiamo questa mattinata insieme, ancora un'oretta a nostra disposizione. La passiamo

2013 era Tocca Tocca Fly Project su Disco Radio, l'ultima a chiudere la nostra seconda ora insieme. Le 12:02. Disco Radio. Ah, che bello, questa parte della giornata è quella che ci piace di più. Primo, perché molti di voi se ne staranno andando in pausa pranzo, e questo vuol dire che per almeno una mezz'oretta, un'oretta, insomma, relax, pausa dal lavoro. E poi ci piace perché abbiamo archiviato la mattina lavorativa e quindi entriamo ufficialmente nel pomeriggio. Sono Valentina Guidi, il prossimo.

nostra ultima ora insieme in questo mercoledì, pausa pranzo per molti che parte da qui. Ragazzi, come sta andando questa settimana? Adesso ufficialmente la spacchiamo in due, no? È mercoledì, quindi vuol dire, lo abbiamo detto anche in apertura, che noi pensiamo già al weekend che si avvicina. Quindi come siete arrivati a questo mercoledì? Come sta andando la vostra mattinata? Siete impegnati lavorativamente parlando? Magari ci state ascoltando dall'ufficio, magari in questo momento all'interno di qualche bar, fatecelo sapere, 393-800-3000, il nostro numero per i vostri messaggi, WhatsApp, ancora meglio, note audio. Adesso, Martin Solveig.

0: Ian, tra poco torniamo indietro nel tempo. Gli amanti della dance storica lo sanno e si ritrovano tutte le sere per l'extended version del Rhythmic History alle 21, ma sanno anche che ogni ora passa il meglio della storia del ritmo su Disco Radio, tra poco dal 2000.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
8: Pronti a ripartire?
9: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
19: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
20: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
21: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
22: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
23: Prima c'erano giochi dappertutto.
0: Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
22: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
23: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Aiù, aspettam!
2: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
3: Penelope, son tornato!
4: Ulisse, sempre più alto!
3: E tu invece sei rimasta bassa.
4: Come uno scontrino del gigante?
3: Sì!
5: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
6: Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento tutte le sere su Disco Radio con Alessio Luisi, l'extended version del Rhythmic History, 60 minuti di musica al meglio della dance storica, adesso 2000 out.

11:24, cosa di bello c'è nelle vostre città? Cosa di bello non avete ancora visto? Perché ragazzi, a volte avere delle cose belle nel proprio mondo non significa per forza averle viste, anzi, io ad esempio non ho visto la Madonnina sul Duomo, grave, eh?

0: Senta, parliamo di cose belle che ci sono nelle nostre città. A volte manco ce ne accorgiamo, ma ci sono davvero tante cose da vedere che spesso sottovalutiamo, Mi viene da dire, ci sono tanti milanesi, ad esempio come me, che non sono milanese, ok, brianzola, ma comunque qui vicino, che non hanno mai visto il Duomo o la Madonnina. E dicevo prima, questa cosa è molto grave. Qual è quella cosa della vostra città che, insomma, andrebbe vista, ma voi non avete ancora avuto l'occasione di farlo? 393 800 3000.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione. Su Disco Radio torna il From Disco to Disco, The Bosa, adesso Lose Myself.

0: The Summer is Magic, quell'estate lì in cui tutti la ballavamo. Riempipista 1993 a chiudere il giro delle 4 senza interruzione, una decina di minuti prima delle 13. Prima di salutarci parliamo invece delle cose belle che ci sono nelle nostre città. E a Milano c'è un compleanno, 95 anni di ATM. Per festeggiare porta un pezzo della storia direttamente sui tram di Milano. Del resto, quale posto migliore e rappresentativo, no? Si chiama La Storia Vale Oro, è un progetto che fino a dicembre trasformerà le vetture delle linee 1, 14 e 27 in piccole gallerie d'arte in movimento, con fotografie d'epoca, vecchie campagne pubblicitarie e immagini che raccontano quasi un secolo di vita milanese. A ospitare la mostra itinerante sono appunto questi tre storici tram della linea 1, 2 e della linea 14 e 27, tutti regolarmente in servizio per le vie di Milano. Si ripercorrerà praticamente la storia di ATM e quella della città, perché in 95 anni sono cambiate radicalmente i quartieri, le strade, i mezzi, i vestiti, le abitudini anche di chi lo prende, no? Il rito quotidiano invece è rimasto più o meno lo stesso, no? Salire, trovare un posto e arrivare dall'altra parte di Milano. Molti i pendolari che tutti i giorni salgono sui tram e sui mezzi pubblici milanesi, adesso fino a dicembre ci sarà la possibilità anche di vivere questa esperienza con una vera e propria galleria d'arte sulla linea 1, 14 e 27. Chissà mai fare un giro diverso dal solito.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
8: mserramenti.it.
10: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
11: Sì, hai già capito di chi parliamo.
10: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
12: Aiù, aspettam!
13: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a 2 passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
14: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Ti aspettiamo da Stellantis NV Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
16: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: Per un concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Stiamo per chiudere anche quest'ora insieme, dentro in pausa pranzo, ovviamente c'è la musica di Disco Radio, tra poco in ottime mani con Don Cash, adesso già stessa, Armando.

0: chiudere le nostre tre ore insieme. Chiudiamo anche questo mercoledì musica che continua in pausa pranzo anche col nostro Don Cash. Ciao Don.
1: Ma devo entrare come Diego Armando, ho detto Pitbull. Va, vale!
0: È vero. Allora, senti caro mio, stavamo discutendo così, sì, facendo chiacchiere da bar prima della, sì, diretta. Diga. Oh, ma è autunno ufficialmente.
1: Ma raga, qui a Roma è arrivato il fresh.
0: Le arriva
1: il fresh. Sì, sono svegliato e ho detto: "Uè, ma che bella Milano vista da Roma, incredibile, ragazzi". È arrivata l'una?
0: Dicevamo, tirate fuori, sfoderate le zucche, i funghi porcini, le polente, i brasati, no?
1: Sì, brasatemi tutto, spolendatemi ragazzi. No ragazzi, è incredibile, perché stamattina ho aperto la finestra, il mio terrazzino, bello, tranquillo. Adesso sono uscito fuori di casa, ma è lo stesso sole di ieri, ve lo giuro.
0: Ma ha abbassato la gradazione.
1: Ma mancano 10 gradi, anche 12, cioè, ma senti, sono uscito con i vestiti, ho detto no, forse no, anche no, donne. Ma è il caso che ti metti la giacchettina bella, maniche lunghe, oggi che va bene così. Comunque è arrivata l'una e si mangia nella femmina del pranzo, parleremo di mangiare a cena. Vale, ti faccio una domanda. La deadline, non si mangia oltre che ora in casa tua?
0: Ma le 10, dai.
1: Va bene, ok, tocca a voi e intanto io vi sparo la novità di Robin Williams.
0: Ciao! Ciao.

0: Miss Monique insieme a Robin Williams, Beauty Nazzle, la bellezza dentro di noi. Sono 3 minuti trascorsi dopo le 13, anzi 13, 3 minuti, 33 secondi. Questa mi piace perché sono come i 33 trentini che entrarono a Trento tutti 3333, trotterellando. Ok ragazzi, la lingua si è sciolta, possiamo iniziare la nostra giornata insieme. Salve.
1: E in questo primo giorno autunnale, grande saluto a Don Cash, sì, speaker fenomenale.
0: Con le parole poteva pure andare peggio con il rap. Grazie al nostro amico Antonio, sempre presente tutti i giorni. E allora parliamo di voi, parliamo di orario di cena. L'ho chiesto prima alla bella Vale, qual è la deadline oltre cui in casa tua non si mangia. Adesso ragazzi, io essendo Don Cash ed essendo un rapper, immaginerete tutti che mangio alle 7. Ragazzi, io se mangio dopo le 7 di sera non digerisco nulla, quindi sono uno sfigato. Ma tocca a voi. Blame

0: Chris Sarandig, Good Old Days, i cari e vecchi tempi ormai andati. Allora ragazzi, sentiamo, a che ora c'è la deadline in casa vostra? Cioè, oltre quell'ora non si mangia, sentiamo.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Guarda, io vivo da solo, okay, perciò faccio quello che voglio. Ma quando ho fame mangio,
0: okay,
1: ma normalmente io... quando mangio tardi mangio verso le 9:30 di sera. Capita raramente che posso mangiare anche alle 10:11, okay, ma molto raramente.
0: Vabbè, anch'io vivo da solo e faccio quello che voglio, però mi rendo conto che ci sono delle abitudini che mi permettono di dormire meglio, di assimilare meglio il cibo, di essere più in forma. Insomma, vi posso dire che mangiando alle 7:30 mi è totalmente cambiata la vita. Oltre quale orario smettete di mangiare la sera?
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: stesso cuore. Nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te. Più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
7: Porti aperte sabato e domenica.
8: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrai.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
11: mserramenti.it.
13: Sole, mare, relax.
14: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
15: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
16: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
17: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
18: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
19: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
20: Ti aspettiamo da Stellantis and New Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299. aiuva, aspettam!
21: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. Napoletanopizzeriatrattoria.com.
22: Disco Radio.
23: Oh, finalmente mi sento meno solo. Lo state ammettendo tutti che se cenate presto la sera state meglio. Oltre quale orario non si cena in casa vostra al 393 800 3000 e torniamo indietro nel tempo a quando questi problemi non erano i nostri.
24: Rhythmic History.

Shade of Blue, John Summit, The Vault, Julia Church. Allora ragazzi, ieri sera vi stata a Milano, tra le tantissime celebrità che ci sono in giro per Milano, è Jennifer Lopez, la quale si è potuta permettere il lusso di arrivare tardi al ristorante. Figurati quale ristorante non farebbe mangiare Jennifer Lopez, anche se si presenta di sera oltre l'orario di chiusura. E si è gustata comunque una bella pasta, poi si è gustato un tiramisù. E allora mi sono fatto una domanda: ma Jennifer Lopez, ma quanti anni hai? Cioè, piacere, io sono Don Cash. Nella vita faccio il rapper oltre a fare la radio, l'ho detto prima, quindi da me ti aspetteresti un tipo di vita, sesso, droga e rock and roll. Io invece tipo Don Semolino. Se alle 19 non mangio, 19:30 massimo, poi non digerisco nulla e non dormo. Quindi oltre quale orario in casa tua non si mangia? Al 393 800 3000. Bella Vegelo.

0: ma quanto bello è sto pezzo, ragazzi. Ho grandissime speranze nei confronti dell'umanità, della bellezza, dell'amore, della musica. High Hopes, Panic at the Disco. E ho anche un grandissimo ricordo. Mi ricordo che nella transizione che ho fatto tra i due network prima di approdare qui a RDS studiavo l'autoregia e questo era il brano, uno dei brani che andava di moda in quel momento, in quell'istante. E quindi a riascoltarlo adesso mi dava un'energia, una carica. Non vedevo l'ora di presentarlo e ancora oggi quando lo sento ho quella stessa vibrazione, perché la musica ha questo immenso potere, quello di farti trasferire con la mente quei ricordi laddove non avresti mai immaginato. Ma adesso ritornate voi protagonisti. Entro quale ora si mangia in casa vostra? Christian, come me, dice 7:30, massimo 8, altrimenti anch'io come te non digerisco niente. Beh, raga, superati i 40, devo dire che questa cosa inizia a essere un problemino di tutti.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione, la deadline oltre cui non si mangia in casa tua, il nostro numero di telefono e partiamo.

0: E tra tutti questi amori in hangover ne preferisco uno da sober. È questo che dice: I got love sober, comrade. È meglio viversela così da sobri in orari normali. E parliamo di questo, Disco Radio Lovers. Benvenuti nella family con Don Cash, la family del pranzo. Ma parliamo di cena. E qui, in che senso? Parliamo di cena perché ieri sera, dopo l'esibizione bellissima nel Vogue World che si è tenuto, lo sapete tutti ragazzi, la sfilata di Vogue che si è tenuta all'interno della galleria di Milano, la signorina Jennifer Lopez se n'è andata a mangiare in un ristorante di Brera. Si è presentata abbastanza tardi comunque a tavola, ma figurati tu se non trovavano un bel posticino per far mangiare una star internazionale come Jennifer Lopez. Tutto bene, quel che finisce bene, è riuscita a mangiare, si è mangiato una bella pasta, si è mangiato un buon tiramisù. Ma mi sono domandato, signorina Jennifer Lopez, ma come può lei, imperitura, a parte il suo fisico meraviglioso, ma come può mangiare tardi? Io se mangio dopo le 7 di sera sto male, ragazzi, cioè io 7:30 massimo devo aver mangiato.
1: Ciao bro.
0: Ciao, e allora sentiamo la vostra deadline.
1: Bisognerebbe mangiare sempre, sì, e non oltre le 7:30, 8:15, ma fa fede anche a che ora si va a letto.
0: Eh certo.
1: Perché prima mangi, più tempo hai per digerire.
0: Bravo.
1: E si sta decisamente meglio.
0: Esatto.
1: Poi se riesci ad associarci pure una bella camminata da un quarto d'ora, mezz'oretta, giusto prima di andare a letto, non è male. Fabio da Como, sei un grande don.
0: Grazie, grazie di cuore. Quindi questa è la tua ricetta, fai anche una camminata da 10 minuti.
2: Guarda, ottimo. Don, io anche se mangio presto, quando veramente capita che mi devo svegliare prestissimo la mattina, sì, verso le 6:30, 7 mangio, 6:30, 7 di sera mangio, ma anche, sì, anche comunque sia non dormo, io non riesco a dormire lo stesso. Anche
0: vabbè, quello
2: se...
0: però è un altro tipo di problema, però ti posso garantire che quando ci mettiamo a letto con lo stomaco pieno, poi durante la notte il nostro stomaco continua a lavorare, continua a digerire, continua a fare le sue attività, e questa cosa disturba il nostro sonno. Io dopo le 10 di sera non riesco assolutamente più a mangiare, anche se prima magari avevo fame, adesso mi limito. Ciao, sono Francesca da Olbiate Olona. Ancora Don Cash, orario per Christian, massimo in casa 8:30, ma se possiamo anche alle 7. Ciao Turchese, ciao Disco Radio. Io c'ero mediamente tra le 18 e le 18:30, forse perché sono in pensione, ma se mangio più tardi non riesco più a dormire. Un bacione a tutti da parte del Sergio di Castellanza. Ok, vedi allora che finalmente mi sento meno solo, ragazzi. Si può continuare ad avere una vita normale e andare comunque a cena presto, a meno che tu non sia Jennifer Lopez.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
0: E fatemi dare un consiglio, nuova Jeep Avenger vi aspetta da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta nuova tecnologia a bordo. Questo weekend ti aspettano sabato 26 e domenica 27 settembre da Auto Locatelli nei nuovi showroom. Li trovi a Badano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala anche tu, fai il test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con le formule di acquisto flessibili. Se vuoi avere maggiori dettagli e informazioni, digita qui locatelligroup.eu.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'E-Pass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L-Pass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
11: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
12: Grazie mille, non giusti bene modi, sacramente che le belle me lasciava viva la vettura scala misa mezzo loca, resti misti modi, slargata dul garage.
13: La soluzione è una sola, precisa.
11: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
14: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Ti aspettiamo da Stellantis Endium Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
16: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
17: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
18: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
19: È tempo di partire con 4 hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. La tua voce è l'orario in cui si smette di mangiare in casa tua. Oltre quello non si va. Al 393 800 3000. C'è Felicia.

0: la moglie del signor Nas, la signorina Kelly's, insieme a Pharrell Williams con Trick Me, il brano che la lanciò in tutto il mondo come hit maker di tanti anni fa. Allora ragazzi, superate le 7:30, in casa mia non si mangia, qua invece le cose sembrano diverse.
1: Ciao a tutti di Disco Radio. Ciao. Allora, mezza di lavorare, se mangio 9:30, 10 al massimo. Ciao a tutti, ciao Don, sono Antonella d'Alessandria.
0: Ciao, ciao Antonella d'Alessandria. Allora,
2: qua si mangia quando si ha fame e si può mangiare anche a mezzanotte alla una. Ciao da Ovidio.
0: Addirittura,
3: ciao Don Cash, ciao. Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe da Milano.
3: Io con un bambino di 7 anni alla sera tante volte mangiamo anche alle 6:30, soprattutto quando lui fa basket.
0: Sì.
3: Perché come torniamo a casa lui ha fame, quindi anche alle 6:30, e ti dico la verità, 8:30 noi dormiamo come 2 chili. Quindi sì, funziona veramente tanto mangiare presto.
0: Vedi. Vedi che non sono l'unico allora ad avere questa esigenza superata.
4: Ciao da Marco da Biella Galbani.
0: Ciao Marco.
4: Io
0: Arena.
4: Mi sparo i nui.
0: I nui.
4: Alle 11 prima di andare a dormire. Mancanza d'affetto, mi mangio gli nui.
0: Ho capito però anche me.
1: Ciao Don Cash. Ma sai che ore
4: ciao
1: sono?
4: Tutte.
1: Sono le 2.
0: Sì?
1: Le 2.
0: Vero.
1: Le 2, 2, 2.
5: Ciao. È arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: Le 14 in punto.
6: Disco Radio.
0: 14:10 secondi in questo istante, se volete sincronizzare i vostri orologi. Buon mercoledì donne, il 23 settembre, seconda ora come 2-2-2, quelle che passiamo insieme sono 3. In terza ora facciamo il Don't Stop the Party, si balla, ci si diverte, vi racconterete dove siete mentre ballate con noi, quindi la geolocalizzazione. Ma adesso ragazzi, fra un attimo c'è il lancio della sigla. Tenete il telefono a portata di mano, mi raccomando, perché nella sigla dovete essere velocissimi con le vostre voci. Ma subito, libera per tutti, anzi carta bianca per tutti, Carte Blanche, Topic, la novità è Lucky Ones.
7: Novità.

0: Giga Everything. Fortunato io e fortunato tu, abbiamo tutto, ma a volte non ce ne accorgiamo. Lucky you, lucky me, we got everything. Topic, God Blanche, lucky ones, fortunelli che non siete altro. Beh, ci lamentiamo
1: ciao
0: sempre.
1: Disco Radio, ciao Don Cash, Roberto da Parabiago.
0: Ciao Roby.
1: Io, prima che mi fidanzassi, mangiavo tutte le sere alle 6:30, perché dicono che quell'ora è l'ora ideale per mangiare e passare una notte dormendo bene.
0: È vero, è vero.
1: Ma quando c'è l'amorosa, le donne comandano e quando vuol mangiare, si mangia. Ciao, buona giornata.
0: Vedi che ci lamentiamo sempre. Questo però mi fa capire che sei felice, che c'hai il lavoro, che c'hai un'amorosa, che c'hai una casa, che hai una bella relazione di coppia. Quindi non ti lamentare, che lamentarsi del contrario sarebbe peggio. E poi si sa, non c'è bisogno che aggiungo altro. Si sa che c'è la sigla, si sa. E è arrivata la sigla, ragazzi, e la sigla la voglio dedicare al nome più bello del mondo. Intanto fatemi salutare i nostri amici, il ritorno sull'autostrada del sole, ritorno da Bellaria, ciao Disco Radio, Cristian, Annalisa, Rio, da Cesano, Maderno, Monza, Brianza. Che belli che siete voi, anche la foto di questo cielo cristallino. Allora ragazzi, qual è il nome più bello del mondo? Avete 60 secondi di tempo per dire il vostro nome e qual è secondo te il nome più bello del tutto il pianeta, di tutto il mondo. Che sia un nome maschile, femminile, un nome inventato, un nome di città, o tipo che ne so, Arizona o Sydney. Non lo so, potete scegliere quello che volete. È un nome, quale secondo te è il nome più bello del mondo? Oppure il primo nome bello che ti è venuto in mente appena ho detto questa frase? Mi raccomando, siate istintivi, fateci pensare, fateci ridere, ma siate veloci, avete solo 60 secondi di tempo al 393-800-3000. E intanto lei, The Blessed Madonna, Jacob Lusk, I'm Mercy.

0: Free, we are free, Free Night Korea insieme ad Alexandra Stan. Allora ragazzi, il nome più bello, devo dire che Miriam, Matilde, tantissimi voti per questi due nomi, veramente tanti.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Garbo da Erba.
0: Garbo.
1: Il nome più bello secondo me Matilde.
0: Matilde, ovviamente l'avete scelto per i vostri figli, questo lo sapete, Stella, e poi ancora Kiki, Coco, belli, sono dei bei nomi, ognuno il suo ragazzi, non c'è un nome giusto, c'è soltanto quello che tu preferisci. 393 800 3000, qual è il tuo nome e qual è secondo te il nome più bello, maschile o femminile, non importa.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
10: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
11: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
12: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
11: Anticipo zero?
12: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
16: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
17: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
19: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
20: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
21: Penelope, son tornato!
22: Ulisse!
13: sempre più alto.
21: E tu invece sei rimasta bassa.
13: Come uno scontrino del gigante?
21: Sì.
22: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
23: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
24: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
25: Disco Radio.
0: È tempo di musica, è tempo di hit. Senza alcuna interruzione sta per arrivare anche la sigla fatta con le vostre voci. Stiamo per scoprire quali sono secondo voi i nomi più belli al mondo. Intanto Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic.
26: Rhythmic History.

0: Show Me Love, ripresa da LB1, Revenge I Need a Sign. Allora, sentiamo qual è il nome più bello. Ciao.
1: Ciao donna. Allora, va bene, io mi chiamo Silvia.
0: Silvia.
1: Ma un nome che secondo me è molto spettacolare è Cassandra.
0: Cassandra.
1: Che è quello che ho dato mia figlia.
0: Ok, Cassandra è il nome che ha dato tua figlia, tu sei Silvia. Vai ancora.
2: Ciao Disco Radio, il nome più bello è il mio, Mirella.
0: Una che vota per se stessa, tutti coi figli. Poi ancora
3: Matilda,
0: Matilda e Matilda l'avete votata un sacco.
4: Ciao Don, il mio nome è Ermanno.
0: Ermanno.
4: Un nome un po' singolare, forse un po' unico e speciale come me.
0: Ok, va bene, ancora.
5: Ciao Disco Radio,
0: ciao.
5: Sono Ilenia da Bollate.
0: Ilenia,
5: per
0: nome.
5: Me il nome più bello è Mayra.
0: Mayra, il nome più bello
6: ciao.
0: Del mondo è il mio, Stella. Scrive.
6: Ciao Don, ciao. Per me il nome più bello
0: sì.
6: è Due.
0: Cioè,
6: o Los Angeles, città degli angeli.
0: Ma tu chiami tuo figlio lo chiami Los Angeles?
6: Francesco, che c'è San Francisco,
0: ah.
6: Francesco patrono d'Italia.
0: Ok.
6: Questi sono i migliori, secondo me.
0: Se devi scegliere nomi, allora tipo Arizona, suona più bello, suona di più come nome femminile.
7: Ciao Don,
0: ciao.
7: Sono Davidone da Milano.
0: Ciao Davide.
7: I nomi più belli?
0: Sì.
7: Arianna Charlotte e Michaela Grace, le mie bambine adorate.
0: Ma le hai presi tutti
7: ciao.
0: Tu? Arianna Charlotte, Michaela Grace, te li sei presi tutti tu i nomi belli. Kiki, Miriam, nomi e poi ancora Miriam.
8: Ciao Don, il nome più
0: ciao.
8: Bello è Gioia, come
0: Gioia.
8: Il nome di mia figlia.
0: Gioia.
8: Gioia Gioietta.
0: Gioia Gioietta.
8: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Yeah.
8: Finito di lavorare,
0: sì.
8: si corre da gioia.
9: Ciao Disco Radio, Garbo da Erba.
0: Ciao,
9: il nome più bello secondo me è Matilde.
0: Matilde.
9: Come il nome di mia figlia. Ciao Don.
0: Ora non se l'abbiano a mare quelli che hanno detto Matilda. Ci sono tutte e due. Matilda, Matilde, come c'è? Miriam, Miriam. Vai, vai.

0: Wild Child, i bimbi selvaggi, e lui sicuramente potrebbe essere un bimbo selvaggio, perché il nome più lungo al mondo, miei cari Disco Radio Lovers, piacere, sono Don Cash, se è la prima volta che ci sentiamo, ha ben 2570 parole. Liberi di non credermi, ma se ve lo dico in radio lo sapete che è tutto vero. Più di 2500 parole nel proprio nome, ed è un nome reale, impossibile da pronunciare. Durerebbe più, ragazzi, di un concerto per poterlo dire dall'inizio alla fine, e ovviamente lui ha scelto la prima e l'ultima parola per essere riconosciuto. Ma in tutto ciò, secondo te che ascolti Disco Radio, il nome più bello del mondo qual è? 393 800 3000.
1: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutto un pezzo con un grande valore morale.
2: Prego.
1: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
3: Da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9 il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Tempo di musica, di 4 hit senza alcuna interruzione. La tua voce è il nostro numero e partiamo così con La casa sull'oceano di Jubel.

0: yeah. Let me hear you sing it. Everybody in the place, put those hands in the air. Yeah, check it out one time. You know it's for real. Then trash with you all on your set.
1: Rod Stewart di Entrance, Do You Think I'm Sexy? Prima Samurai J, Flamenco Paranoia, Friday di Right on Night Flavors e Mufasa. E in apertura Jubal con Ocean House. E allora Disco Radio Lovers, quale sarà mai il nome più bello del mondo? Ve l'ho chiesto perché esiste questa storia tutta vera. Lui è un finlandese che ha il nome più lungo del mondo con 2576 parole al suo interno. Non c'erano ancora leggi che vigevano su, ma sono state fatte subito dopo questo caso, sul numero massimo di parole che poteva essere inserito in un nome, e quindi si è voluto accaparrare questo Guinness World Record. Però alla fine utilizza soltanto la prima e l'ultima parola, quindi come se si chiamasse, che ne so, Anastasio Zeffirelli. Quindi la prima e l'ultima, perché è una serie di parole tutte quante incastrate con 10 nomi con la A, 10 nomi con la B, 10 nomi con la C, tutti di fila. Detto ciò, ragazzi, vi ho chiesto, ma alla fine, visto che uno può sbagliare anche il nome, e parleremo, mi pare abbiamo parlato ieri dei nomi dei DJ, nomi dei DJ che all'inizio erano alcuni e poi sono cambiati, che ne so, Black Madonna che è diventata Blessed Madonna, Purpose che invece è diventato poi Calvin Harris, The Kid Millionaire che poi è diventato invece Steve Aoki. Cioè, ricordarsi di tutti, ragazzi, è veramente complesso. Ma il nome giusto spesso lo scegliamo per i figli. Allora, qual è il nome più bello del mondo?
2: E se avessi mai avuto un maschietto,
1: sì,
2: lo avrei chiamato Sebastiano.
1: Sebastiano.
2: Mi piace un sacco come nome.
1: Bello, anche l'abbreviativa. Sebi, Seba. Bello, è bello, è un bel nome.
2: È bellissimo Sebastiano, secondo me.
1: Difficilmente storciabile.
2: Ciao, buona giornata.
1: Anche in dialetto.
2: Della provincia di Pavia.
1: Brava Silvia, anche in gergo potrebbe essere Bastiano. Il nome che preferisco al femminile anche è Alessandro, invece al maschile Aurora. Messaggio anonimo. Greta, Cristel, il nome per mio figlio. Ancora.
3: Ciao Don Cash.
1: Ciao.
3: Nader da Cremona di nuovo. Il
1: ciao.
3: Nome più bello di mia figlia, Kenza.
1: Kenza.
4: Ciao Don, sono Alessia da Samarate.
1: Samarate.
4: Il nome più bello è Aurora.
1: Aurora.
4: Quello che ho dato mia figlia.
1: Beh, di tutti quanti, li scegliamo per i figli, c'è poco da fare. Il nome più bello è Camilla, la mia bambina che fra poco farà 5 anni. Ciao da Olga.
5: Ciao Disco Radio, sono la Fra di Magenta.
1: Ciao Fra.
5: I nomi più belli,
1: sì.
5: Francesca il mio, Carlo mio marito e Rebecca la nostra bambina. Un bacio, buon pomeriggio, ciao Disco Radio.
1: Li avete presi tutti voi, allora non è rimasto più niente nessuno. Va bene, allora noi rimaniamo con i nostri nomi. Va bene, adesso però ditemi il nome e la posizione, dove siete mentre ballate con noi al 393-800-3000. Ballo con Disco Radio da...
6: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
1: E se ballate con noi da settembre, sappiate che settembre è il mese giusto per scegliere l'usato certificato di Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio? Volkswagen T-Roc può essere tua da 20.200 euro. Volkswagen Polo soli 14.900 euro. Volkswagen Taigo 19.400 euro. Per te ci sono fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento Full Drive. Autorigol ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di Via Gallarate e anche nel centro usato di Via Novara. Se vuoi saperne di più, digita qui autorigoldi.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Aiù, aspettam!
7: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici, campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
9: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
10: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
11: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
16: Sono Sonia da Castellazzo Morbide, stiamo andando a farci tagliare i capelli.
17: Che bravi! Da dove, da quando ballate con noi? Al nostro numero di telefono.

arrivate alle 15. È il 23 di settembre, sono le 15, ragazzi, e lasciatevi persuadere dal basso di Miley Cyrus, all'epoca ora sono Miley, e Bass for Sweds è il titolo della nostra novità. Sapete come funziona dentro casa Disco Radio? Alle 15 inizia il Don't Stop the Party. Vi raggiungono Matteo Abis e Domunari, si picchia duro in console, voi divertitevi, ballate con noi e diteci con la vostra voce dove siete mentre ballate, da dove o da quando si balla con Disco Radio. Il numero lo conoscete, quindi cinture di sicurezza allacciate e partiamo così con la nostra novità.

0: Chainsmokers, Knox, ne senti l'eco? È la voce dei Disco Radio Lovers che ballano con noi. Ciao.
1: Ciao Disco Radio, sono là, sono Ale. Sì. Dalla zona di Bareggio Arluno.
0: Bareggio, ancora.
2: Ciao fratello Don.
0: Ciao bravi, benvenuto con noi in studio. Peccato che non mi avete mandato il nome, mi raccomando, firmatevi quando mandate i vostri messaggi.
3: Paola da Gagliate.
0: Ciao Paola da Gagliate, benvenuta con noi in Family.

0: grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorivoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventbrite.it.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
13: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
14: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
15: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
16: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: Weekend a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse! Sempre più alto.
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì.
7: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Disco Radio. Chissà quanti di voi non vorrebbero ritornare agli anni 90.
9: Voglio tornare negli anni 90 con Don Casher, il Festival Bar. Già, dal Festival Bar abbiamo scelto il 1993, anno in cui la nostra amica Elisabetta, che ci ascolta da Cornaredo, ha scoperto Disco Radio. Da dove, da quando balli con noi al 393 800 3000 e voliamo al 93 con Hathaway. Rhythmic History. What is love?

0: Angel con Rican Whisper insieme a Disco Radio e Don Cash.
1: Ciao a tutti, Elena da Novello.
0: Ciao Elena da Novello.
2: Ciao Don, Eros da Pavia.
0: Ciao Eros da Pavia.
3: Ciao a tutti, Alessio da Capriata d'Orba, ciao, provincia di Alessandria.
0: Alessandria, che balla con noi.
4: Sono Marco di Torino, la mia piccola si chiama Enia.
0: Enia, ciao Marco, ciao Enia. Arrivano Topic, hai

0: Ovviamente si sente la sua produzione. Robin Schulz che ha fatto il remix della voce di Max McKenna o la produzione di Kaigo. Questa è Take Me Back in casa di Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi sta ballando?
1: Ciao ascoltatori di Disco Radio.
0: Ciao.
1: Sono Elena da Caravaggio.
0: Ciao Elena che balla con noi da Caravaggio. Benvenuta in famiglia. Buongiorno, buongiorno di vero cuore. Ancora prima
2: sera. Buongiorno Disco Radio.
0: Salve, che bello, che bello entusiasmo nella voce.
3: Manu Furetta da Bergamo.
0: Ciao Manu Furetta da Bergamo. Che bello, Manu Furetta, mi piace tanto. E ancora, chi saluta nella nostra regia al 393-800-3000. Ciao.
4: Ciao Katia.
3: Ciao da Simona.
0: Ciao Simona, ciao Katia.

0: for this.
1: E allora buon pomeriggio anche alla redazione di Link, scopriamo le ultime news.
2: Mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, Università Statale occupata, sono tornate le tende nel cortile di Via Festa del Perdono, contestati nuovi criteri per borse di studio e posti negli studentati. Gli studenti chiedono un incontro a Comune, Regione e Governo. Rapina, tentata, estorsione e lesioni personali ai danni di altri due giovani, un minore in carcere a Torino, per l'altro disposta alla permanenza in casa, le aggressioni a Verbania e Gravellonatoce. La premier Giorgia Meloni questa sera a Milano per la cena di gala della Milano Fashion Week, si terrà a Palazzo Reale in occasione dell'inaugurazione della mostra Dalì e la moda. Da domani a Torino, Terra Madre, Salone del Gusto, 1500 delegati di Slow Food provenienti da 120 paesi. All'inaugurazione atteso il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Europei maschili di volley a Torino stasera la sfida dei quarti Italia-Finlandia. Chi vince andrà a Milano per le Final Four e il titolo continentale. Cinema, Oscar 2027, il film L'Estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia. Le news tornano tra un'ora.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
6: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima.
7: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre.

0: sei, guardami dentro, energia pura, pura. Come dici, la vita è dura, non puoi ritrovare seconda natura. Disco Radio fra te è una cura, un po' come Franco Battiato. Come dici, Disco Radio e Don Cash è il posto migliore, t'ho battezzato. Second Nature, Gorgon City, in chiusura della nostra session di musica senza alcuna interruzione. Chi balla?
1: Ciao Disco Radio.
0: Salve.
1: Sono là, sono Ale.
0: Sono Ale. Solo.
1: Dalla zona di Pareggio Arluno.
0: E benvenuto con noi nella nostra famiglia. Poi ancora, salve.
2: Ciao,
0: chi
2: Don Cash, sono Simona.
0: Ciao Simona, benvenuta con noi in Family. E ancora sentiamo Ilaria, mi pare.
3: Ciao ragazzi.
0: Eccola.
3: Ciao Disco Radio.
0: Yeah.
3: Ilaria da Seveso.
0: Seveso, e ancora chi balla con noi?
4: Ciao amici di Disco Radio.
0: Ciao.
4: Sono Antonella dalla provincia di Varese.
0: Ciao Anto che balla da Varese. E ancora Emanuele che balla da Biella. Bella anche la tua foto. Benvenuti nella nostra Family. Da dove, da quando si balla con Disco Radio? Al 393 800.
5: Ciao Don, sto andando al lavoro per il turno del pomeriggio.
0: Ah, buon lavoro.
6: Cash. Sì. Mimo da Rivoli.
0: Rivoli.
7: Manuela da Torino.
0: Torino.
7: Ciao Don.
0: Ciao,
7: ciao Laura da Lissone.
0: Lissone.
8: Ciao Don, sono Fausto. Ballo con te da Domodossola. Buona Domodossola. Giornata a tutti.
9: Ciao Mani da Calalcio. No, cuoricini, cuoricini.
0: Che carini che siete, tanto amore per voi. Il numero lo sapete già, segnatevelo nella vostra rubrica Disco Radio Don Cash e aspettavamo proprio te.
10: Disco Radio.
11: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
12: È A5, fissatelo in testa.
11: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
12: È A5, fissatelo in testa.
11: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
12: È A5, te lo sei fissato in testa?
11: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
17: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
16: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
17: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
16: mserramenti.it.
18: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
19: Sì, hai già capito di chi parliamo.
18: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
20: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
21: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: showroom concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Ti aspettiamo da Stellantis Endium Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
3: Disco Radio. Ancora musica, ancora hit, senza alcuna interruzione, ma soprattutto ancora una volta il consiglio di allacciare la cintura di sicurezza. Grazie per gli amici e le amiche che mi dicono: donna, è bello sentirtelo dire sempre alla radio, e lo faccio perché so che ti salva la vita, lo so che le multe danno fastidio a tutti, ma soprattutto mi piace poter ritornare giovani. Sblocchiamo un ricordo dal 93, firmato Roland Brandt con la sua Nuclear Sun.

0: persino ai parenti. Vedi in giro, vi tutti i serpenti. Come va? Io li tratto coi guanti. Disco Radio è la radio migliore, insieme a Don Cash piace a tutti quanti. E allora ragazzi, Mancha Flames, Swedish House Mafia insieme alla voce di The Weeknd, e questa era la versione mix fatta da Chris Lake. Benvenuti nella nostra family, se siete appena arrivati, grazie di esserci stati, se siete stati con noi prima, grazie a quelli che...
1: Andrea da Torino, ciao!
0: Come Andrea da Torino, abbiamo avuto poco tempo oggi.
2: Luisa da Brescia.
0: Ciao Luisa da Brescia, ciao Martino, ciao Zuzu, ciao al nostro amico Alex che ci ascolta da Brugherio. Insomma, gli amici e le amiche che non abbiamo avuto tempo di sentire, li ritroviamo qui domani. Mi ritroverete come sempre dalle 13 alle 16, io adesso però da Roma restituisco la linea a Milano. Shor Marelli, lei mi è pronto.
3: Sono qua.
0: E allora vi lascio insieme. Grazie. Buon mercoledì donne, io ritorno stasera alle 23 con Rap and Drop. Per il momento, da parte di Don Cash. Ciao.
4: Disco Radio.
3: Pochi secondi alle 4. Disco.

0: sono pronto, voi?
1: Oi Marelli, come va la caviglia?
0: Bene, grazie.
1: Il DJ Panozzo invece è sano, anche lui si è lanciato da qualche marciapiede.
0: Ma io non mi sono lanciato da marciapiede, sono così, camminando e basta. Ma non lo vedo ancora, ma penso, credo che ci raggiungerà da qui alle 7 un sacco di cose. Benvenuti a tutti.

0: detto di far entrare il nostro jukebox. Ve lo facciamo scegliere solo una volta, Rhythmic History, perché oggi avremo Tamar History, l'80 History Mix con il nostro DJ Panozzi. Allora scegliete A o B, la più votata, la sentiamo tra poco. A, 1996, per votare Ondina, Into the Night. Oppure B, sempre anni 90, un anno prima, 95, per votare James Spoon e Angel. 393-800-3000, A o B, la più votata, la sentiamo tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi a Milano dal 1906,
13: aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
15: No, no, non ho niente da mettermi.
16: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
15: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
16: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
15: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
17: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
20: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.

0: credetemi. Whatever turns you on. 4 e 22 minuti, dai, andiamo per eccesso. Mancano 3 secondi, quindi ci sta. Ho una bella idea, ne voglio parlare, è molto bella davvero, eh. L'ha avuta il sindaco di La Spezia. Salutiamo chi ci ascolta dal mare, più tanti ci ascoltano dalla Liguria. In occasione dell'inizio delle lezioni sta cercando nonni e nonne, insomma, volontari, volontarie che garantiscano la loro presenza all'ingresso e all'uscita delle scuole. Insomma, è tanta roba, davvero un bel progetto, tra poco ve ne parlo. Prima di dirvi come funziona e come ci si candida, se ci ascoltate dalla Spezia, la cosa più bella che hanno fatto i vostri nonni per voi.
1: Disco Radio. Forzi!

0: di messaggi. Intanto fatemi ringraziare una nostra ascoltatrice che mi segnala Nonno Vigile a Boves, provincia di Cuneo, e a Natale li premiano pure in comune, ed è simile all'idea del sindaco di La Spezia che cerca nonni volontari che garantiscano la loro presenza all'ingresso e all'uscita delle scuole. Le cose più belle che hanno fatto per voi i vostri nonni, una marea di cose stanno arrivando, vai!
1: Vai Nonnarelli! La cosa migliore che hanno fatto i nostri nonni
0: qual è?
1: Mettere al mondo i nostri genitori, ed eccoci qua!
0: Che meraviglia, che carino, bravo!
2: Ciao, sono Rosy!
0: Ciao!

0: appartenenti alle forze dell'ordine, sequestrati beni per 800.000 euro, tra cui due ville nel torinese e autosportivi a due truffatori. Disposta la sorveglianza speciale per 5 anni per uno di loro, per l'altro l'obbligo di soggiorno. A Milano, università statale occupata, sono tornate le tende nel cortile di Via Festa del Perdono, contestati i nuovi criteri per borse di studio e posti negli studentati. Gli studenti chiedono un incontro a Comune, Regione e Governo. Manutenzione scolastica, Mantova promossa, è la prima in Italia per investimenti. Lo studio di Legambiente premia la capacità di spesa comunale, oltre 32.000 euro in media per ogni istituto. Europei maschili di volley, a Torino stasera la sfida dei quarti, Italia-Finlandia, chi vince andrà a Milano per le Final Four e il titolo continentale. L'operaio di 22 anni morto sul lavoro all'interno del Colosseo, aperta un'inchiesta dalla Procura di Roma, disposta alla chiusura dell'anfiteatro. Alle 19 una fiaccolata, le news tra un'ora, al tempo di domani.
1: Meteo.
2: Tempo ancora nel complesso stabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Giovedì qualche annuvolamento sparso ancora presente al mattino, specie ridosso dei rilievi tra Piemonte e Lombardia, poi maggiori schiarite, ma dal pomeriggio nubi alte stratificate in aumento, preludio all'arrivo di un fronte da nord che però ancora una volta non porterà grandi conseguenze sulle regioni di nord-ovest, scivolando rapidamente verso il versante adriatico e al sud nella giornata di venerdì. Temperature senza particolari variazioni, massime intorno ai 25 in pianura. Maggiori dettagli sull'app di 3D Meteo.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
8: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
6: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Cercasi nonni alla Spezia, la cosa più bella che hanno fatto per voi. Thomas, Lecco, i miei nonni materni hanno insegnato a apprezzare le piccole meraviglie del mondo.

0: tutte le cose belle che hanno fatto i vostri nonni per voi, venali. Prima il nostro spettatore, 100.000 lire che ci lasciavano qua, insomma, è a chi punta di più.
1: Mia nonna mi dava 200 lire quando andavo a servire messa allo zio prete, altre per la 100.000. Ciao.
0: Vedi. Vabbè, insomma, parliamo dell'inizio del nuovo anno scolastico. Riparte con questa importante iniziativa dei nonni civici, quelli di La Spezia. Salutiamo chi ci ascolta da quelle parti in tanti. Grazie mille anche agli amici della Liguria, quali voglio rivolgere, insomma, il saluto di tutta Disco Radio. E un augurio di buon lavoro a tutti i nonnini, comunque persone libere che avranno voglia di dedicare la loro presenza. Ormai è un punto di riferimento per chi va a scuola da quelle parti, è un bel esempio, insomma, dato dai più grandicelli che decidono appunto di dedicare alla loro città e soprattutto ai loro bambini e ragazzi il loro tempo. Cioè, l'idea del sindaco di La Spezia è che all'inizio delle lezioni i nonni volontari possano garantire la loro presenza all'ingresso e all'uscita delle scuole, e cerca volontari, quindi chi desidera entrare a far parte di questo gruppo, si chiama Nonni Civici, può candidarsi. Servizio rivolto alle persone libere da impegni. Tanti mi avete anche segnalato altre iniziative simili in altre regioni, quindi grazie per continuare a segnalarci cose belle come queste. Le candidature le potete presentare, se siete alla Spezia e volete diventare nonni civici, direttamente alle varie associazioni appunto della città. Cercate Nonni Civici e troverete ovviamente tutte le info più dettagliate. Cose belle che hanno fatto per voi i vostri nonni, sentiamo.
1: Mia nonna mi dava 200 lire.
0: Ancora va.
2: Mia nonna mi ha cresciuto, quindi sì, la cosa migliore che ci sia stata è quella.
0: Beh, ci credo, che bella.
3: La cosa più bella che hanno fatto i miei nonni per me è senza dubbio i miei genitori. Perché sono stati e sono eccezionali.
0: Che carino.
3: Ciao Maria Pia da Podenzano. Ciao.
0: Poi Federica, provincia di Como. Mia nonna 95 anni è riuscita a venire al mio matrimonio pure facendo fatica a camminare. Gioia grande, nonna Maria Teresa, 2 mesi fa, che bello. La cosa più bella che abbiano fatto i miei nonni per me è volermi bere fino all'ultimo. Nonno purtroppo non c'è più, la nonna soffre di Alzheimer, non per questo smetterò mai di volergli bene. E guarda, sottoscrivo tutto e ti abbraccio non sai quanto. E adesso vi porto da Autolocatelli, lì c'è nuova Jeep Avenger che vi aspetta. Potete scegliere la vostra guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica, design rinnovato, la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato e domenica, Autolocatelli vi aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provatela, c'è il test drive, valutate la vostra permuta, richiedete il preventivo con formule di acquisto flessibili. Tutti i dettagli su locatelligroup.eu.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
7: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Aiù, aspettam!
2: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
3: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
4: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
5: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
6: Sarà! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno, a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino senza far entrare da porte e finestre on gon can gad rat vac shat per pom? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
5: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
6: Riprendo la linea da Milano, tutti collegati, sono Fabio Manelli, quante cose belle che hanno fatto i vostri nonni per voi.
11: Mio nonno mi ha fatto scoprire il postal market.

0: cui condividiamo le cose sono i migliori con questa bella iniziativa alla Spezia, Nonni Civici. Vi state raccontando le cose più belle che hanno fatto per voi i vostri nonni. Ultimo ricordo e poi cambiamo, c'è la novità, il tamarristo, un sacco di cose da
1: il
0: fare.
1: Il momento più bello è stato quando mia nonna Maria Teresa è riuscita a venire al mio matrimonio questo 2 luglio di quest'anno. E non ce l'aspettavamo, ma ce l'ha fatta.
0: Bello, che meraviglia. Va bene, grazie a tutti. Davvero un abbraccio immenso. Ma che puntualità. Le 5. Disco Radio. C'è Robbie Williams, Miss Monique.

Adams, novità delle 5 insieme a Miss Monique. Oh, sentite questa base? Ogni volta che la sentirete partire, una delle novità di questa stagione, ci sarà un momento molto retro, se vogliamo, un po' da anni 90, da discoteca. Vi piacerebbe vincere la Disco Radio Bag dei PR di Disco Radio? Da oggi cercheremo ogni settimana il PR di Disco Radio. Chi porterà più amici vince, vi dico per ora.

0: Shades of Blue.
1: Già, siete pronti a diventare PR di Discoradio? Iniziate a fare mente locale. A quante persone potreste chiedere di diventare nuovi ascoltatori disturbandoli con un messaggino? Vi dirò di più.

0: tamarro, la più tamarra, che annuncerà il Tamarristory tra poco.
1: Marelli, Marelli, siamo pronti per il Tamarristory?
0: Davvero?
1: Quello del mercoledì.
0: E allora, se pensate di essere più tamarri di lui, 393-800-3000, annunciatelo voi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventdrive.it.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
14: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
15: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
14: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
15: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
14: Info su merbag.it. I want it to be
16: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
17: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
16: Globo Sport.
17: E intanto scopri i nuovi arrivi.
16: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Sole, mare, relax.
19: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
20: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
1: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: Aiù, aspettam!
22: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeria-trattoria.com.
23: Penelope, son tornato!
24: Ulisse! Sempre più alto.
23: E tu invece sei rimasta bassa.
24: Come uno scontrino del gigante?
23: Sì.
25: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
0: Disco Radio. È sempre difficile scegliere il tamarrista del giorno, lo abbiamo fatto anche oggi.
26: Oh! Oh. A tamarranza! Oh! Vabbè. Tanta abbondanza!
0: Sì!
26: Inizia il tamarristo!

notte. Passato tornerà anche con il DJ Panozzo. Stiamo per entrare in un paio, un'oretta e mezza super dance. E oggi cercheremo anche il PR, il nuovo PR di Disco Radio. Pronte a inaugurare la nuova stagione dei Disco Radio Party Picasso di Vergiate. Ve lo ricordo, questo sabato con Matteo Pissedo Munari e Valentina Guidi, la nostra musica è il primo grande party della stagione al Picasso di Vergiate, via Sempione 88. Questo sabato, come sempre, è vietato mancare.

0: Dunque, o me lo dite, o me lo fate sentire, o me lo cantate. C'è una cosa che possiamo fare tutti insieme, e spero in tantissimi, a tutto volume domani sera, 393-800-3000, per farmi sentire, sapere che vi piace ascoltare a tutto volume. Tra poco ne parliamo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima sentiamo Link, l'attualità, la redazione, le ultime da Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Abbiamo un problema di velocità sulle nostre strade. Parole dell'assessora comunale alla viabilità di Torino, Chiara Foglietta, che ha partecipato alla manifestazione Basta morire di strada nel quartiere Vanchiglia, che si è tenuta in

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Cosa vi piace ascoltare a tutto volume? O me lo dite, o me lo fate sentire, o me lo cantate. Domani possiamo fare tutti insieme una cosa a tutto volume. Disco.

0: Pietro, che meraviglia chiudere il From Disco to Disco così con la Bush Sweet Dreams. E allora parliamo di cose da fare, da sentire, cosa vi piace ascoltare a tutto volume.
1: Poi Polpastrelli, io alzo giù una palla quando c'è la canzone di Artify 64 barre in faccia.
0: Aiuto.
1: Top disco radio, Max Donovara.
0: Grazie Max, vabbè, potevate dirmelo, farmelo sentire oppure cantare, insomma. Però domani possiamo fare tutti insieme un'altra cosa molto bella a tutto volume. Domani sera c'è Volontari a tutto volume. È un weekend, una settimana, insomma, di gran begli eventi, di musica da ballare, da condividere. Sabato c'è il Disco Radio Party al Picasso di Vergiate. Giovedì invece c'è Volontari a tutto volume, un evento di serata, musica, divertimento, soprattutto solidarietà, e ci piace tanto. Siamo felici di invitarvi, vi aspetto con la musica di Disco Radio a questo evento benefico a Calolzio Corte, provincia di Lecco. Vi posso invitare sul lago? Molto romantico. Facciamo questa serata speciale dove ogni presenza conta. Poi tra l'altro iniziamo presto alle 21 e poi il giorno dopo si dovrebbe anche andare a lavorare, quindi l'intero ricavato andrà a sostenere le attività dei volontari del soccorso di Calolzio Corte, che abbraccio, ringrazio, tanto sostegno, tantissimi amici, non vedo l'ora di vedervi domani alle 21, venite un po' prima ovviamente, ma potete anche trovare i biglietti prima, le prevendite su eventbrite.com, quindi vi aspetto domani sera dopo la diretta alle 7, parto e vado a Calolzio Corte e vi aspetto in tantissimi volontari a tutto volume, faremo del gran bene e ci divertiremo un sacco. Facciamo anche tra poco, attenzione. Intanto settembre è il mese giusto per scegliere il vostro usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Per esempio Volkswagen T-Roc vostra da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per voi fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi vi aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di Via Gallarate, nel centro usato di Via Novara e per tutti autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: got something I want to talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri, aperti anche domenica.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: Il showroom concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
3: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Ti aspettiamo da Stellantis Endium Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
6: Dobbiamo ancora fare Play the Game. In arrivo c'è il DJ Panozzo. C'è qualcosa di nuovo questa sera. Cercheremo un PR speciale. Intanto, moving to the

0: anzi, da quel quid in più, quel guizzo, tra poco anche anni 80. Ma vi piacerebbe vincere la Disco Radio Bag dei PR di Disco Radio? Da oggi cercheremo ogni settimana il PR di Disco Radio. E allora preparatevi, ci siamo, eh?
1: Disco Radio.
0: Il tempo di farvi sentire la novità delle 6 Topic Lucky Ones.

che bella la disco radio bag da PR. Chi la vuole? Topic era Lucky Ones, novità delle 6. E allora via, un nuovo Play the Game. Da oggi, insomma, quando sentirete questa base, è il momento di giocare al PR di Disco Radio. Chi porta più amici vincerà la Disco Radio Bag, la super Disco Radio Bag dei PR di Disco Radio. È un gioco che trasforma i nostri ascoltatori in promoter della radio, portando nuove persone ad ascoltarci. E adesso c'è la fase di iscrizione. Chi vuole diventare il PR ufficiale di Disco Radio e vincere la Disco Radio Bag, allora da questo momento apriamo le iscrizioni alla lista PR. Dovete inviare subito un messaggio al 393-800-3000 scrivendo PR, seguito dal vostro nome d'arte o pseudonimo, inventatene uno. Da quel momento sarete un PR ufficiale di Disco Radio. Scegliete un nome facile, perché poi i vostri amici dovranno scriverlo esattamente così. Poi vi spiego. 393-800-3000, scrivete PR.

0: tutti i PR di Disco Radio che vogliono diventare PR ufficiali. Sto leggendo i vostri nickname, i vostri pseudonimi: Fretch, Martin Varrix, Max Storm, Cyber Goff, semplicemente PR qualcuno. Edore, Edo da Crema, Purtier, Sandrino, Ghiro, ce n'è per tutti i gusti, Rap DJ, Pitone Big. Mamma mia. Occhio, perché adesso è arrivato il momento del richiamo. Eh sì, dovete contattare amici, parenti, colleghi che non ascoltano Disco Radio. Spiegategli di sintonizzarsi e che quando darò il via dovranno inviare un messaggio scrivendo solo il vostro nickname, quello che avete scelto, quello che state mandando. Chi accumulerà più amici vince. Tra pochissimo daremo il via, quindi iniziate a spammare messaggi dopo il DJ Panozzo.
1: Un mercoledì senza Panozzo è un mercoledì non vissuto.
0: Vero.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
9: Porti aperte sabato e domenica.
10: Ciao, sono Fabio Marelli. Vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio. Giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte. Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
11: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
12: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e oro orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
15: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Cerchi un'auto?
16: Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Tronic con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
18: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
19: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
18: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
19: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
18: mserramenti.it.
19: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
20: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
19: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
20: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
19: Info su merbag.it.
21: Penelope, son tornato!
22: Ulisse, sempre più alto!
21: E tu invece sei rimasta bassa.
22: Come uno scontrino del gigante?
21: Sì!
23: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
0: Abbiamo un sacco di PR pronti a vincere la Disco Radio Bag. Chissà quanti nuovi amici dei nostri PR stanno già ascoltando. Allora, tra poco daremo il via per far vincere ai vostri migliori amici la Disco Radio Bag. Ma prima è arrivato il momento del DJ Panozzo, cioè musica anni 80. L'ottantisto remix è pronto a partire.
24: Allora, siccome è da un po' di tempo che nessuno lo dice, rinizio a dirlo io.
0: Cosa?
24: DJ Panozzo.
0: Sì.
24: Troppo giusto.
0: Certo. E allora partiamo un po' slow, un po' calmi, È l'inizio della nuova stagione, dai. Disco riempipista. I nostri PR sono con lui.

0: Santisto Remix. Super DJ Panozzo, mercoledì e venerdì ci fa ballare, tornare indietro con la memoria, mamma mia quanta roba.
1: DJ Panozzo, ricordati che tra 3 mesi è Natale.
0: Ancora sta storia, vi prego.

0: grazie Bombardelli.
1: Ma che Bombardelli?
2: Mi raccomando, DJ Panozzo, non voglio nessun complotto col Burigozzo, mi raccomando, vai Panozzo con la musica anni 80.
1: Bene, bene, tanta roba. E adesso pronti a vincere la Disco Radio Bag? Ci

0: Play the Game. Stiamo cercando il PR di Disco Radio che vincerà la Disco Radio Bag. I PR si sono iscritti al 393 800 3000, ognuno con un nickname molto improbabili. Avranno detto ai loro amici che non ascoltano ancora Disco Radio di sintonizzarsi bene, perché è arrivato il momento di votarli. E il più votato fra poco vince la Disco Radio Bag. E allora mi rivolgo agli amici dei PR di Disco Radio che hanno ricevuto un messaggio. Avete il tempo del notiziario che sta per iniziare per scrivere il nickname del vostro PR. Vale solo un invio dallo stesso numero. Il PR più votato vincerà la Disco Radio Bag. Avete il tempo del notiziario, poi dopo il front disco to disco chiameremo il PR più votato dai nuovi ascoltatori di Disco Radio. 393 800 3000, il tempo per votarli parte ora.
1: In arrivo la musica del

0: da un'auto mentre stava andando a scuola in bici con il padre. Abbiamo un problema di velocità sulle nostre strade, ha detto l'assessora comunale alla viabilità Chiara Foglietta. Videosorveglianza, nuovi accordi tra la prefettura e 21 comuni bergamaschi. Il Ministero dell'Interno valuterà la concessione di finanziamenti. Da domani a Torino, Terra Madre, Salone del Gusto, all'inaugurazione il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il ritorno del nucleare in Italia, via libera definitivo del Senato, la Premier Giorgia Meloni, scelta coraggiosa per il Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, le prime centrali verso il 2033-34, le news tra un'ora.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22, su Disco Radio.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima.
6: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Tra poco chiameremo il PR più votato dai suoi amici che ancora non ascoltano Disco Radio. Tra un

0: un nuovo Play the Game. Oggi abbiamo giocato con il PR di Disco Radio. Chi sarà il PR di oggi? Il più votato dai suoi amici, molti non ascoltatori di Disco Radio, ma molti magari ascoltatori di Disco Radio incuriositi dal suo nickname. Signori, abbiamo al telefono che vince la Disco Radio Bag Pitone Big. Nome normale?
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, di dove? Mortara, provincia di Pavia.
1: Sì.
0: Ah, hai capito. Sì. Allora, secondo me molti
1: Corriere,
0: ecco. Avranno votato Pitone Big magari per il tuo nickname.
1: È la curiosità per sapere cosa c'era sotto.
0: La curiosità. Bene, abbiamo il primo PR della stagione, siamo onorati. Come mai questo nickname, Paolo?
1: Perché sono un assiduo giocatore di PlayStation.
0: Va bene, io non chiederei altro se non appunto.
1: No, e poi c'è una storia sotto.
0: Va benissimo. Insomma, se giocate alla Play, magari giochi online, immagino a questo punto.
1: Sì, sicuramente.
0: Ecco, se vedete Pitone Big, dite: ma tu sei il PR di Disco Radio, quello che ha vinto la Disco Radio Bag. E dirai.
1: Io vi dico: entrate dentro che ne parliamo.
0: Senti Paolo, ti arriva la nostra prima Disco Radio Bag da PR. Sei contento, immagino?
1: Certo, sì.
0: Oh, così la metterai lì quando andrai in giro a lavorare. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Saluto tutta la mia squadra che lavora con me.
0: Bene.
1: E Verdolini 2000.
0: Staranno ascoltando, immagino.
1: Ma non lo so, stanno ancora lavorando.
0: Ecco, vediamo se ti votano pure loro. Paolo, ti arriva la nostra bag.
1: Grazie,
0: un abbraccio,
1: ciao.
0: Buon rientro. Ciao Paolo,
1: grazie
0: a te, ma molto molto molto carini, molto moltissimo. Allora, giochiamo domani con un nuovo Play the Game, ma adesso è il momento di fare sul serio. Vi porto da Auto Locatelli a scegliere nuova Jeep Avenger. Scegliete la vostra guida benzina, ibrida 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato, la nuova griglia illuminata, tanta tecnologia a bordo questo weekend, sabato e domenica. Auto Locatelli vi aspettano negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provatela al test drive, valutate la vostra permuta, richiedete il preventivo con formule di acquisto flessibili. Locatelli Group.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Hai già fatto il pieno?
6: No!
5: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio.
6: Esatto!
5: Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
10: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
11: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
13: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
14: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
15: Sara! Se vogliamo andare 30 secondi e mezzo a fare la spesa oltre confine e abbiamo paura che qualche manigoldo entri da porta e finestra a far ballare la scorta di Sugus e Ciculat che abbiamo nel sotterraneo, come facciamo? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
14: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
19: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
20: Vedi, bisogna trovare anche un nickname giusto per farsi votare.
21: Sì, vabbè, Marelli, Pitone Big,

0: bravo, bravissimo.
1: Stavo mettendo delle stelle nei tuoi occhi.
0: Che meraviglia.
1: Stars in your eyes,
0: George Jack. Peccato non abbiate visto la performance,
1: ma era bella.
0: Di Alessio Aloisi.
1: Cioè, alzi il braccio, sì. E qua,
0: no, tienilo giù.
1: No, guarda, c'ho la scella pezzata.
0: No.
1: Ho appena cambiato la camicia.
0: No, sto scherzando.
1: E poi metti una stella a sinistra, una a destra, una a sinistra.
0: Tipo
1: una
0: quelle
1: destra.
0: Che spegne e poi si vedono sul soffitto.
1: Proprio quelle.
0: Va bene. Va vado ad attaccarle a casa, torno per le.
1: Non trova niente. Le 7 e un minuto. Ho fatto la mia bella merendina con la critica gastronomica di Fabio Marelli, sì, che mi dice non puoi prendere i biscotti al cioccolato.
0: Allora, lui ha preso dei biscotti molto, come dire, forti, che hanno un sapore ben deciso.
1: Sì, carattere.
0: Con un caffè al ginseng, che già di suo ha un aroma. Non puoi mischiare due cose che hanno. Cioè, cosa viene
1: ma lei è anche esperto di cucina.
0: Sì, se vuoi una sera ti invito a casa mia.
1: Di abbinamento. No. Ma guarda, cambiato casa, ha invitato praticamente tutti, tranne me. Mi sento un po' Fabri Fibra.
0: Non è vero.
1: C'è Miley, Base Persuade. È vero, sta invitata anche gente di altre radio.
0: Non
1: ma non me.

canzone che dà anche il titolo al nuovo album di Miley, per il quale ha scelto di non chiamarsi Miley Cyrus, però tornerà nei prossimi mesi a farlo. Per il momento la chiamiamo così, Miley, protagonista della nostra novità. Ricominciamo a stare insieme per le prossime 3 ore su Disco Radio.

0: Non parliamo mai di gossip, ma quindi Berrettini e Peggy Gou hanno finalizzato il loro contratto di apprendistato oppure no? Cioè no, volevo sapere, non ci sono notizie in merito. Intanto Peggy Gou era qui su Disco Radio con Human e tra un attimo vi porto nel 1997 per riascoltare insieme Stare del Ritmo.
1: Disco Radio Party Set. And drop and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrei.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
8: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna

0: party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse, sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
8: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Pronti a ripartire?
5: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
11: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
10: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
11: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
10: Info su merbag.it.
12: Disco Radio. Ogni sera alle 21 ci sentiamo qui su Disco Radio, ma anche alle 5 del mattino. Lo so che vi sveglierete apposta perché c'è Rhythmic History Extended Version. L'ora dedicata alla dance storica come questa della Fortezza.
13: Rhythmic History.

Enope tra quelli che ci hanno accompagnato in questa estate 2026. Oh, a proposito di gente che vi accompagna, noi abbiamo voglia di farvi ballare piuttosto questo fine settimana. Infatti inauguriamo la nuova stagione del Picasso di Vergiate. Sabato 26 settembre sarà Disco Radio Party con Matteo Epi, Sede Munari, Valentina Guidi e tutte le più ritmate da 90 ad oggi. Sarà il primo grande party della stagione che vi aspetta sabato 26 settembre al Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese. Adesso i Trinacria.

0: secondo me tra qualche giorno mi arriva una denuncia, adesso capirete perché. Tommy Production intanto con questa canzone che va a riprendere una grande hit degli Imagination che si chiamava Just an Illusion. Oh, adesso, cioè nella prossima mezz'ora parleremo di sesso. Ieri parlavamo di dimensioni, ci sta, no? Restare un po' sul tema. Vabbè, tra poco parleremo di differenze tra generazione Z e le generazioni precedenti. Chi fa più all'amore?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Ci avranno sorpassato i giovani? Ne parliamo tra poco. Prima c'è l'attualità con Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Eccoci, mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Abbiamo due incidenti sul lavoro, nella Bergamasca, a Corte Nuova, un operaio di 66 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una trave in acciaio. È accaduto nel parcheggio di un polo logistico, a Brembate, un 22enne incastrato in un compattatore, portato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, non è in pericolo di vita. Udienza di convalida del fermo in carcere a Torino per il 20enne italiano di origine egiziana accusato di aver abusato di un 12enne in un parco alla periferia nord, adescandolo con la scusa di un giro in monopattino. Il GIP si è riservato la decisione. La Premier Giorgia Meloni questa sera a Milano per la cena di gala della Fashion Week si tiene a Palazzo Reale in occasione dell'inaugurazione della mostra Dalì e la moda. Europei maschili di volley a Torino dalle 21.05, la sfida dei quarti Italia-Finlandia, chi vince a Milano per le Final Four e il titolo continentale. Il ritorno del nucleare in Italia, via libera definitivo del Senato per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, le prime centrali verso il 2033-34, le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: E quindi abbiamo capito che questa assemblea generale dell'ONU, come si voleva dimostrare, è soltanto la fotografia del grande disordine mondiale. Perché è chiaro che è stato durissimo il discorso di Pezeshkian, il presidente iraniano, che ha mostrato le fotografie dei bambini morti nel secondo, terzo giorno di guerra nel bombardamento, si presume accidentale, di una scuola nel sud dell'Iran. Ed è chiaro che quelle immagini che hanno provocato poi, come si sa, la protesta e l'uscita dall'aula della delegazione degli Stati Uniti che era presente al discorso di Pezeshkian, tutto questo ha portato a tensioni e tensioni ancora. Ma è chiaro ed evidente che dal punto di vista iraniano quella è la situazione. Del resto, 24 ore prima, Donald Trump era stato altrettanto duro nei confronti di Teheran. Ma tutti hanno le loro ragioni, è chiaro ed evidente. Quel regime, il regime degli Ayatollah, il regime dei Pasdaran, ha fatto centinaia di morti nella popolazione civile dello stesso Iran, ha provocato una situazione di assenza di democrazia, non c'è dubbio tutto questo. Nessuno però aveva autorizzato, nessuna autorità sovranazionale

0: di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Beh, tra poco scopriamo chi fa più all'amore tra i giovani, la generazione Z e la generazione Z, non l'avevo mai

0: Loro erano i Web, quelli di Like an Angel. Si chiude il nostro From Disco to Disco, dove abbiamo ripescato quattro tra le più ritmate della città e ve le facciamo ascoltare, ve le abbiamo fatte ascoltare senza alcuna interruzione. Allora è arrivato il momento di tirare le somme. Ogni tanto nella vita bisogna farlo, perché molti di noi sono arrivati al momento in cui i giovani ti chiamano magari signore e ti lasciano passare per entrare, che so, in ascensore. Tu ci resti giustamente malissimo. Signore, mi dai del lei? Ma sei matto? Dammi del tu, per favore. Non parliamo di quando magari ti lasciano pure il posto libero sui mezzi, lì ragazzi è tutto finito. Comunque noi adulti, che invidiamo sempre questi giovani per la loro vitalità, per le possibilità che hanno di muoversi, di viaggiare, di conoscere gente, li dobbiamo invidiare proprio in tutto? Sembrerebbe proprio di no, perché la cosiddetta Gen Z ha un problema, e non da poco, e questo problema si chiama sesso. Cioè, secondo una ricerca del loro hanno il problema del sesso, io di dire Kinsey Institute ce l'ho fatta. Comunque dicevo, molti giovani hanno un desiderio sessuale da moderato a elevato, e quindi ci sta, ma ne fanno poco. Addirittura uno su tre dice di non aver avuto un'avventura negli ultimi tre mesi, il 20% non ne ha mai avute, il 18% si dichiara insoddisfatto della propria vita sotto le lenzuola, quindi dati non bellissimi. Ma dove sta il problema? Pesare secondo la ricerca è soprattutto la fatica del dating, che diciamoci la verità è un lavoro, la paura del rifiuto, ma questa ce l'avevamo anche noi qualche annetto fa, e anche i soldi, e lì esistita sempre la buona e vecchia camporella, no? Dico, do un consiglio. Comunque il 43% considera le difficoltà economiche un ostacolo alle relazioni, e poi c'è lo schermo. Cioè, per molti giovani, social, messaggi e persino le AI possono offrire compagnia e intimità senza bisogno di incontrarsi. Ma qui non ci siamo proprio. Cioè, io voglio fondare il partito che chiuderà tutti i social. Stiamo diventando matti?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
13: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
14: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
15: Aiù, aspettam!
16: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a 2 passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
17: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
18: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre, info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
20: Quindi perdiamo capelli, abbiamo qualche capello in bianco in più e però qualche soddisfazione almeno ce la siamo presa negli ultimi minuti. Axwell e Bon, Whatever Turns You On. Yes.

0: volume 52. La particolarità di quest'artista è che proprio marchiava le sue produzioni con un numero che si incrementava, e ovviamente era anche una bella confusione per noi che dovevamo ricordarci a quale numero corrispondesse la canzone che volevamo riascoltare. Oh, sapete che c'è? Su Disco Radio una bella novità adesso, le 8:01.
1: Disco Radio.
0: Oh, se non sbaglio adesso arriva quella canzone che a me piace tanto. In realtà, posso essere sincero, cioè l'originale è una delle mie preferite. E magari se riusciamo tra un attimo ve ne faccio sentire un piccolo pezzettino, perché mi piace davvero tanto. La ripresa, la rilavorata, la riprodotta David Guetta insieme ad Hypoton. Questa è You and I, Me and You.

ci ha dato la possibilità di ripescare questa. Che se volete ripescare anche per riascoltare, per scoprire un po' di musica, lo dico ai più giovani, perché queste cover servono anche a questo. You and I, Delegation 1979. Ripartiamo con le nostre hit, le più ritmate dal

La musica di Disco Radio che, come sempre vi ricordo, potete continuare ad ascoltare anche da casa al canale 8858 di Sky della vostra TV, oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Tra un attimo torna la storia del ritmo, vi riporto nel 1993.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te. Più bello da vivere, sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro, batte forte, sempre.
2: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventbrite.it.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
10: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
11: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
10: Anticipo zero?
11: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
15: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
16: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
19: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
18: Da M Serramenti, una porta
12: quinta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
19: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
20: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
21: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
22: Penelope, son tornato!
23: Ulisse, sempre più alto!
22: E tu invece sei rimasta bassa.
23: Come uno scontrino del gigante?
22: Sì!
24: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
25: Disco Radio!
26: Le 20:18, sapete che adesso torna la storia del ritmo, che poi sarà protagonista come ogni sera alle 21 con il Rhythm Kister Extended Version. Ritroviamo la voce di Whitney Houston con I'm Every Woman.
27: Rhythm Kister!

Continua a essere una delle preferite dagli ascoltatori e delle ascoltatrici di Disco Radio all'interno del Disco Radio Music Club. Volete partecipare anche voi? Volete dirci quale musica vi piacerebbe ascoltare all'interno della nostra radio? Allora andate sul sito, sull'app di Disco Radio, partecipate anche voi al Disco Radio Music Club, anche perché ogni settimana si vincono i nostri gadget.

0: Oh, tra poco parleremo di formaggi. Io voglio sapere quali sono i vostri formaggi preferiti. Lo Zola buono, lo stracchino buono, 393-800-3000, il parmigiano reggia. Vabbè, 393-800-3000. Tra poco vi porto nella capitale italiana, anzi mondiale del formaggio, che sarà a due passi da casa nostra questo weekend.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima però si va tutti in redazione, dove incontriamo la nostra Cinzia Morgante, ci racconta gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Ha fatto bloccare la circolazione sulla statale 35 Milano-Meda da un gruppo di suoi amici in motorino per girare un video musicale. Protagonista del fatto, avvenuto il 18 settembre scorso, il rapper Omar Ramo, 32enne italo-marocchino, nato a Milano. Indagini della polizia per identificare i presenti. Due incidenti sul lavoro avvenuti nella Bergamasca a Corte Nuova. Un operaio di 66 anni ha perso la vita nel parcheggio di un polo logistico dopo essere rimasto schiacciato da una trave in acciaio. A Brembate un 22enne incastrato in un compattatore, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in pericolo di vita. La premier Giorgia Meloni è a Milano per la cena di gala della Fashion Week. Si tiene a Palazzo Reale in occasione dell'inaugurazione della mostra Dalì e la moda. Europei maschili di volley a Torino dalle 21:05, la sfida dei quarti Italia-Finlandia, chi vince a Milano per le Final Four e il titolo continentale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'ONU, solo un uomo vuole la guerra. Dagli Stati Uniti invito al G20 per il presidente russo Vladimir Putin. Tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Tempo ancora nel complesso stabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Giovedì qualche annuvolamento sparso ancora presente al mattino, specie ridosso dei rilievi tra Piemonte e Lombardia, poi maggiori schiarite, ma dal pomeriggio nubi alte stratificate in aumento, preludio all'arrivo di un fronte da nord che però ancora una volta non porterà grandi conseguenze sulle regioni di nord-ovest, scivolando rapidamente verso il versante adriatico e al sud nella giornata di venerdì. Temperature senza particolari variazioni, massime intorno ai 25 in pianura. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Welcome to the party! Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolum.

0: Insieme a Dizzy Bizu c'era Careful, ultimo disco del nostro From Disco to Disco. Le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, stiamo parlando di formaggi. Sì, ero curioso di sapere quali fossero i vostri preferiti. Per esempio, c'è chi mi ha scritto al 393-800-3000: Alessio, il mio formaggio preferito è il Taleggio. Ho anche la casa in quella valle, la Val Taleggio, perché ho origini, vengo da lì, in provincia di Bergamo. Penso sia la capitale del formaggio, dice Leonardo da Milano. Leonardo, quella valle l'ho fatta in bici. Bella pesantina, però mi sono divertito molto. Abbiamo anche dei vocali, pronto?
1: Il gorgonzola. Buono. Ma quello forte, sì, puzzolente, piccantissimo, che ti brucia il palato. Ci quello sta. Lo adoro. Con un buon bicchiere di vino, un buon pane, sì, e vai.
0: E ci sta.
1: Ciao Luigi da San Mauro Torinese.
0: Ciao, ciao amico mio. Allora, prima parlavamo della bergamasca. Ecco, un weekend a base di formaggi vi andrebbe, perché proprio Bergamo diventa la capitale mondiale dei formaggi. Da venerdì 25 settembre una 3 giorni che si chiama World Cheese Capital, che porterà in città produttori, chef, affinatori, appassionati da tutto il mondo. E Bergamo non è stata scelta a caso, perché il territorio può vantare ben 9 formaggi DOP su un totale di 53 in tutta Italia. Manifestazione che nasce in collegamento con B2 Cheese, che è la fiera internazionale dedicata al settore lattiero caseario, che si svolge da Fiera di Bergamo. Tutto questo invece, il World Cheese Capital, si svolge in Città Alta, dove potrete assistere a incontri, degustazioni, workshop, conoscere alcuni tra i più importanti formaggiai del mondo e naturalmente assaggiare le loro specialità. Da venerdì a domenica in Città Alta arriva il World Cheese Capital 2026, ovviamente si parla di Bergamo. E quasi quasi un saltino, un quadrettino di questo, un quadrettino di quello, e magari ne approfittiamo anche nel fine settimana per acquistare una nuova auto, perché no? Perché settembre, dovete sapere che è il mese giusto per scegliere il vostro usato certificato da Autorigold di Volkswagen Milano. Volete qualche esempio? Allora vi parlo di Volkswagen T-Roc, vostra da 20.200 euro, oppure Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro, per voi fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di Via Gallarate, nel centro usato di Via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48. Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
3: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
4: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com. In Auto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
9: Le 20:51, tra 10 minuti inizia la festa. Allora preparatevi per un'ora dedicata alla migliore dance anni 90. Prima c'è Just a Little.

0: Loro sono Kalue, gli Studio Killers, quelli di Physical Out the Bouncer. Adesso inizia la festa. Siete pronti anche oggi a viaggiare negli anni 90? Perché ho preparato per voi una bella playlist fatta di tutte quelle che ci hanno fatto ballare in quegli anni lì, ma anche nei primissimi del 2000. Mi presento, sono Alessio Roisi, come sempre un saluto a quelli che ci ascoltano in diretta la sera tra le 21 e le 22, ma diamo anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e hanno bisogno di carica, di energia per affrontare questa nuova giornata lavorativa, voi che ci ascoltate tra le 5 e le 6. Partiamo alla grande con Gala, Free From Desire.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Francesca Messina, in arte Lady Violet, quella che nel 1999 fece la storia del ritmo con Inside to Outside. Tra un attimo, Everything But the Girl.
1: Rhythmic History.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
7: Porte aperte sabato e domenica.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
9: È qui per rendere il tuo sogno realtà. Da settembre non perdere l'opportunità di acquistare la tua nuova Yamaha con la nostra incredibile formula di pagamento EasyGo. Con un TAN straordinario del 2,99%, il tuo viaggio su due ruote inizia oggi. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Saronno e Legnano.
10: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
11: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Damoc Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
4: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
5: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
4: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
5: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
4: mserramenti.it.
6: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
7: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse, sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa.
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
11: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
12: Tutta la migliore dance storica l'ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio, ma se avete voglia di ballarla noi vi aspettiamo questo fine settimana. Sì, perché stiamo per inaugurare la nuova stagione del Picasso di Vergiate. Lo faremo sabato 26 settembre con l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, che vi faranno ballare le più ritmate da 90 ad oggi. Allora ditelo agli amici, ai vostri parenti, a chiunque. Il primo party della stagione vi aspetta sabato 26 al Picasso di Vergiate.
13: Rhythmic History!
14: Rhythmic History!
13: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: sarà pure arrivato l'autunno, ma sai che quasi quasi un tuffetto al mare lo farai ancora volentieri, le temperature sono quelle giuste. C'era Miranda, vamos alla playa, tra un attimo tornano i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: È arrivato il momento di farci sapere chi siete. Ci sono tanti modi per farlo. Per esempio il nostro numero di SMS WhatsApp, il 393 800 3000. O meglio ancora, fate una bella story su Instagram se vi va e poi ci taggate Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io sono Alessio Luisi. Magari la registrate proprio quando c'è il vostro Rhythmic History preferito. Dai che tra un attimo da 96 torna Ice & Sea con Give Me The Light, Crystal Waters con Gypsy Woman e poi Bellini, Samba De Janeiro. Prima però facciamo insieme Boom Boom Boom Boom. Ci sono i Venga Boys.
11: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: sembra già carnevale. Un salto in Brasile con Bellini, Samba de Janeiro, c'era anche questa all'interno del Rhythmic History Extended Version. State qui perché tra poco si canta con Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
5: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
6: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
0: Amanti della dance anni 90, magari siete appena arrivati, allora vi do il benvenuto. Su Disco Radio ci sono io, Alessia Roisi, c'è la migliore dance storica, tra un attimo Typical con Brown and Brown. Prima All I Really Want, lei è Kim Lucas.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anche oggi una delle nostre chicche a chiudere l'appuntamento con il Rethink Easter Extended Version. Sono Alessio Roisi, vado via ma torno domani puntuale alle 19 qui su Disco Radio e in replica alle 5 del mattino.
1: Rethink History. Rethink History, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: E dopo Rethink History, Soul Set.
3: Disco Radio.
4: Disco Radio Party.
3: Soul Set.
5: Soul Set. This is Soul Set.
2: Continua il Disco Radio Party con House Deep Funky fino alle 11. Poi andremo a Roma da Don Cash con Disco Radio Rap and Drop. Sono Fabio Marelli, benvenuti. Continua il Disco Radio Party. Fin qui ricordi che hanno fatto la storia di Disco Radio. E adesso aggiungiamo altra gran bella musica, diversa ma sempre super, sempre bella. Partiamo la prima di questa sera, qualcosa di nuovo, Hesitate. Partiamo da Hervey.

0: Hands up everybody, Pain Rossini, il rework dei 6 anni fa nel Soul Set di questo martedì 22 settembre. This is Soul Set. Tornando al 2026, DJ Goggia, Michiko poco fa, in mezzo pausa, Too Cool to be Careless dal 2024, John Summit, Don't Believe It, ancora nuove, con Hesitate abbiamo aperto Harvey. Pronti a continuare il Soul Set?
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Ciao, sono Fabio Marelli. Vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale. Per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse, sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
8: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorivoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%. TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
13: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
14: Allegrisa, Allegrisa, avete lasciato parcheggiato la vostra Taunus verde smeraldo sotto al sole della Brianza Lecchese e si è slargata e non ci passa più in garage? La soluzione è una sola, precisa.
13: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
19: Domenica 27 settembre, il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
20: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
21: This
0: Via, abbiamo appena iniziato e continua la bella musica house per funky del disco Radio Party con il Soul Set, anche sul canale 8858 di Sky, per esempio, ci trovate lì, oppure digitale, c'è lo streaming e la nostra app, per esempio, per ascoltarci anche da Toronto in Canada, per esempio. E adesso ripartiamo.
9: Disco Radio Party, Soul Set.
21: This is Soul Set.

0: Adam Port, Camilla Cabello con Move insieme a Malachi a chiudere la prima parte di stasera. Anche Keep Up, Funkerman con Robbie Strauss e Mine, Sweet Disposition, il remix con Lost Frequencies, The Temple Trap, e anche DJ Rebel con Lie to You. Pronti per la seconda parte del suo set? Andiamo?
1: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo con sì, un grande valore morale.
2: Prego.
1: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
3: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. This
0: is so sad. Super mezz'ora la prima, abbiamo ancora meno di 30 minuti con Ozzy e Funky ancora protagonisti del Disco Radio Party di questo mercoledì 23 settembre. Poi andremo a Roma, la capitale ci aspetta Don Cash con Disco Radio Rap and Drop dalle 11 in avanti, poi Matteo e Pista Domunari. Ancora miei fino alle 11, sono Fabio Marelli, ripartiamo. Disco Radio Party, so sad. This is so sad.

8, il set dell'anno scorso, a chiudere il terzo blocco di questa sera. This is so sad. I Feel For You, Bob Sinclair, indietro di 26 anni. Medusa, Weekend, Seven, Jungkook e Sonny Foderà con Becky Hill, Say Something. Pronti per le ultime di House Deep Funky? Tutto ad un fiato, via! This is so sad. The Cash è già pronto da Roma, ci sta aspettando, tra poco... Disco Radio Rap and Drop. Ancora Soul Set con Mia Takarabe, Steve Aoki, Heartless. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

0: Joel Corry con il remix di Unfazed di Whisper. Ti diamo così il Soul Set di questo mercoledì. This is Soul Set. Torno domani con un nuovo Soul Set 22-23, prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Adesso Lina Roma, Don Cash con Disco Radio Rap and Drop. Buona serata, a domani. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Il nuovo episodio di Rap and Drop inizia qui, ragazzi, la cassa dritta insieme al rap italiano e al pop italiano, il programma tutto da ballare a squarciagola. Un po' come quando mi vedete sul palco, Don Cash, a tenervi compagnia in questi 30 minuti nel programma speciale, ma poi l'appuntamento con me è tutti i giorni dalle 13 alle 16 e lo sapete anche di notte, fino alle 4 del mattino staremo insieme dentro il party set. Ma le hit italiane questa sera avranno come protagonisti Boro Boro, Itaca Bro, Martin White, rapperò anch'io in Sei Bella Come Milano, ci sarà Dito Nella Piaga, Anna, ma subito Coolio che incontra Marracash e Gue Pequeño. L'avete conosciuti a Milano con i loro casini. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: the radio, party set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.
2: Tu sabes che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace

0: un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza.

0: Un concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone. A Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Aiù, aspettam!
4: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Ti aspettiamo da Stellantis and New Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
7: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
8: Ancora una volta Rap and Drop, perfetto centro della nostra playlist, tutta da ballare a squarciagola. Nella prima parte ho rappato io, Dito nella Piaga, Boroboro, Itaca Bro, Anna, Marrakesh che è pechegno, con la novità, cioè l'incontro con Gangster Paradise di Coolio, che si è trasformato in Casini. Ma adesso, ragazzi, ci sono ancora tantissimi artisti: Tony F, Gaia, Mace, Salmo, Blanco, Sfere Basta, ma immediatamente una combo inaspettata: i Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra con Goya.
7: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Cause I saw-

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: No, this was Rap and Drop. Siamo arrivati alla fine. Ci siamo salutati con un mega brano che è l'incrocio del JDJ Clafuria con loro.
2: Ciao amici di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante, Bella Don Cash, Spingere.
1: Qui si spinge sempre. Abbiamo spinto anche con Blanco, Sfere Basta, Mace, Con la Pesce, Salmo, il rap di Tony F, Fabri Fibre, i Pinguini Tattici Nucleari. Ma tranquilli, perché adesso stop alla musica italiana e iniziano le hit internazionali. Mi raggiungono come ogni sera Matteo Epis e Domunari e diamo via al Party Set. Questo episodio lo trovate riascoltabile sul nostro sito discoradio.it e da Don Cash. Benvenuti in radio.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

right here. Right now. Right here.

here, right now. Right here, right now.